Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

camminando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo

0: perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

per l'umore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Bam bam, bambina.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. L'inizio della settimana vede una pressione in aumento, ma moderata, sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci, poche variazioni sul resto d'Italia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, sono troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis. Buongiorno, convenienza.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 27 luglio 2026. Ciao Mattarella, sulla sua cadrega forse arriva una donzella. Ma Giorgia Meloni davvero potrebbe essere un prossimo presidente della Repubblica? Beh, ne è convinto la seconda carica dello Stato, lo dice infatti il presidente del Senato La Russa, a meno che sia un sistema per cercare di bruciarla ed è lui quello che vuole andare al Quirinale. Beh, secondo me, dice La Russa, la Meloni diventerà non questa volta ma la prossima. Il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Accogliamo con orgoglio e soddisfazione la decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO di iscrivere i teatri condominiali dell'Italia centrale nella lista. Così il ministro Giuli, dopo la decisione presa in Corea del Sud. I teatri condominiali del XVIII e XX secolo nell'Italia centrale offrono nei borghi e nei piccoli paesi forme di show dal vivo. Una cosa molto interessante. Gnam gnam, bang bang, poco fa morti e feriti in una sparatoria a Seattle negli Stati Uniti. Colà c'era un festival gastronomico. Fakir, la scorta assegnata dal sindaco di Bologna Lepore dopo le minacce ricevute sui social e in privato, tipo ti vogliamo come Fakir. Gli scontri in Val di Susa, sono almeno 143 gli agenti delle forze dell'ordine feriti o contusi nei disordini con gli antagonisti in OTAV. Intanto ci sarebbero spiragli di pace in campo tra Stati Uniti e Iran. Gli incendi in Spagna, nuovo fronte del fuoco nella regione di Valencia con 15.000 sfollati. Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo, dov'è in vacanza? La sapienza per capire che cosa conta nella vita, ha detto. Ai giovani ha aggiunto, nei social c'è un mondo irreale, il nuovo appello poi per la pace. I vasti incendi in Molise, evacuate le case, trasferite 21 anziani da una RSA, i roghi come detto anche in altre nazioni all'estero. L'Iran, dopo lo stop americano ci fermiamo pure noi, piani USA oscuri anche a Trump, fermate 6 navi sulla rotta americana con Hormuz. Secondo il New York Times, il presidente Trump ha fermato i raid sull'Iran perché? Perché le scorte dei Patriot sono quasi esaurite. Ma gli americani non avevano l'arsenale più potente del mondo. 17 detenuti e 6 agenti nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo sono rimasti intossicati a causa di un rogo nella sezione protetta. Attenzione, è un obbligo. Unione Europea, nuova vita ai vecchi elettrodomestici. Dal 31 luglio scatta il diritto alla riparazione. C'è una direttiva per il riuso e contro lo spreco. Chi aspetta un'eredità spende di più, lo dice la Banca d'Italia, più 7% di consumi e meno 17% di risparmi. L'estate è il boom delle microvacanze, le scelgono 7 italiani su 10. Abdul Balluti, il 21enne attentatore della attentata strage al Gay Pride con un morto e 2 feriti di Berlino, è stato ammazzato dalle autorità, ma si continua ad indagare. Dice la bravissima e simpaticissima attrice e conduttrice Victoria Cabello: ci sono tante piattaforme, adesso la televisione è cambiata, magari la trasmissione va bene e poi i social ti massacrano, ma io ho sempre sperimentato. Mi sento una conduttrice, ma certe volte divento anche praticamente una attrice. Vabbè, lo sport, l'automobilismo, la Formula 1 in Ungheria. La zampata di Norris, Verstappen secondo, poi Antonelli, leader del mondiale, e Leclerc e le Ferrari indietro. Kimi allunga su Hamilton, che è arrivato appunto al quinto posto. La scherma ai mondiali di Hong Kong, tra i risultati nella spada, Davide Di Veroli medaglia di argento. Il ciclismo, lo sloveno Pogačar ha vinto per la quinta volta il Tour de France. Il calcio, CT della nazionale, Pirlo, sembrava fatta. Polemiche attorno a Pirlo per forse compromettenti ma sicuramente imbarazzanti rapporti che Pirlo ha o avrebbe con la Russia. Pirlo dice: sono amareggiato. Comunque avrebbe incassato di stipendio 1,5 milioni all'anno. Adesso si riparla di Conte e Mancini e anche qua che dire, Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Buongiorno, in Abruzzo sulla statale 17 Appennino Abruzzese Apulo Sannitico, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio Roccaraso, strada statale 84 Frentana, direzione Sannitico. In Puglia, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra Casa Massima, statale 100 di Gioia del Colle e prima di Putignano. In Piemonte, sulla statale 20 del Colle di Tenda Varroia, pulizia del manto stradale presso l'incrocio Porre. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Paoli Latino e dopo Massama e Zeddiani in direzione incrocio Cagliari. Nel Molise, sulla statale 85 Venafrana, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Taverna Rocca Ravindola, statale 158 del Volturno e prima dell'incrocio Macchia di Isernia. In Abruzzo, sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo Sannitico, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo l'incrocio variante di Roccaraso e prima dell'incrocio Castel di Sangro. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: tempo, tieni il tempo,
1: tienilo.
0: Lo dobbiamo tenere il tempo. È lunedì. Teniamo il tempo.
1: Ma è l'ultima settimana delle buone nuove.
0: Eh sì, questa è l'ultima settimana e poi le buone nuove andranno in vacanza e torneranno tra un mese.
1: Come diceva Ambro poco fa, che salutiamo, è il venerdì di tutte le settimane.
0: Hai ragione, ciao Ambro. C'è anche Paolo Guarnieri in regia. Guarnieri, ciao Paolo. Il venerdì di tutte le settimane mi piace.
1: Sì, sì, sì, è una frase che forse avrebbe voluto dire anche Roberto, ma sicuramente me l'ha rubato. Mi ha rubato questa frase meravigliosa. Ambro, lo stesso lo segniamo, lo mettiamo per la prossima stagione. Lo annoveriamo fra i filosofi.
0: Sì, dai, io ci sto.
1: Buongiorno a Cicci, lo dico io.
2: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, buon lunedì. Oggi è Santa Liliana e San Pantaleone.
1: Sì, San Pantaleone, che è un suo vicino di casa.
2: È un mio vicino di casa, abita proprio vicino a me. Apre anche la porta quando mi vede perché mi saluta.
1: Santa Liliana invece è mia sorella.
0: E tua sorella, e le facciamo tanti auguri buonomastico insieme.
1: Ma
0: a tua
1: Guarni,
0: sorella.
1: L'abbiamo salutato, Paolo Guarnieri.
0: Sì, sì, l'abbiamo salutato. Okay, il Guarni l'abbiamo salutato.
1: E ci siamo occupati di Ambro e l'abbiamo un po' dimenticato.
0: Roberto!
1: Ma sicuramente, ma Ambro merita tutta questa.
0: Certo.
1: Questa importanza. Allora, ho per voi oggi una frase di Ada Ferrante. Poi volete mettere Ambro con Ada Ferrante. Chi è Ada Ferrante? Vabbè. Ada Ferrante che dice: il mondo senza gli amici sarebbe molto più buio.
0: Ha ragione Ada Ferrante. Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:02.
3: Ciao piccolini.
4: Ciao.

0: Come vorrei conoscere il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale, che ancora non c'è, cari piccolini. Ed è ancora in alto mare la scelta del nuovo CT della nostra Italia. Sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma pare ci siano ancora una serie di problemi per l'ex centrocampista, che al momento hanno fermato tutte le decisioni da parte del presidente Malagò. Ma io proverei a sentire il nostro Bruno Vespa, che sembra sia e stia preparando uno speciale di Porta a Porta proprio per fare chiarezza sulla situazione. Buongiorno Vespa.
1: Sì, grazie, buonasera. Eccoci pronti per questo speciale di Porta a Porta. Pensate che per occasione abbiamo fatto costruire dai nostri scenografi un plastico che ci aiuterà.

0: dovrà far luce sugli ultimi sviluppi del caso Pirlo ed è il plastico dell'allenatore Guardiola.
1: Ma no, ma in che senso il plastico di Guardiola? Ma dai!
0: Sì, allora, è praticamente un allegro chirurgo con le sembianze di Guardiola, del quale ci divertiremo con gli ospiti della serata a estrarre le ossa cercando di non farlo suonare. Pensate che gli si accende anche il naso.
1: Ah beh, sì, ma che c'entra l'allegro chirurgo con la questione di Pirlo?
0: Beh, ma sulla questione di Pirlo c'è poco da far luce, è tutto chiarissimo.
1: Ma non sembra proprio chiarissimo in realtà.
0: È facile. Allora,
1: ci dica, si spieghi.
0: Praticamente Pirlo è testimonial di uno dei figli di Malagò che insieme a Maldini allena la squadra araba dello United FC, dove pare che militi un cugino alla seconda di Mancini, non avendo ancora pagato l'IMU, non ha diritto a farsi rappresentare dal secondo figlio di Maldini per la pubblicità di un sito di scommesse sui combattimenti clandestini tra monaci buddisti. Mi sembra tutto chiaro.
1: No, scusi Vespa, non è per niente chiaro, ma poi non esistono i combattimenti tra monaci buddisti.
0: Beh,
1: dai.
0: Insomma, in poche parole, stiamo ancora aspettando.
1: State aspettando una risposta da Pirlo?
0: No,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: La tua canzone Coez a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono tanti messaggi, i vostri messaggi che adesso andiamo a leggere al 331 995 0095, come questo.
1: Come potete fare tantissimi auguri al signor Gildo e il signor Carletto da Genuri, stiamo parlando della Sardegna, e a Mauro del comune di Setsu, sono Gianni, tanti tanti auguri a questi signori che non conosciamo ma sappiamo essere i nostri ascoltatori, come Gianni.
0: Auguri ragazzi. Buongiorno ragazzi, se possibile vorrei chiedervi di fare un grande in bocca al lupo a mia figlia Martina e a tutte le sue compagne dell'Etna Academy, che domani saranno impegnate nelle gare internazionali di ginnastica ritmica alla Rom Cup di Roma. Per loro è un traguardo importante raggiunto con tanto impegno, sacrificio e passione. Un vostro saluto e un incoraggiamento sarebbero una bellissima sorpresa e darebbero loro una carica in più per affrontare questa emozionante esperienza. Grazie di cuore, forza Martina, forza ragazze dell'Etna Academy, siamo forza, tutti forza. Con voi. Cinzia da Catania in viaggio verso Roma in vostra compagnia.
1: Poi vogliamo sapere com'è andata,
0: Fatecelo sapere, in bocca al lupo ragazze.
1: E poi salutiamo Francesca. Ciao piccolini, oggi rientro al lavoro dopo una settimana di ferie, fatemi gli auguri per quello che troverò da fare. Va bene.
0: Auguri Francesca, ne hai bisogno. No?
1: E c'è un bel ballottaggio, oggi si canta perché si canta. Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare.
1: Ci sono due canzoni che hanno segnato le estati di un po' di anni fa. Dovete scegliere quale cantare tra Italiana di J-Ax e Fedez
0: e Riccardo del Turco con Luglio.
1: Beh, Luglio è storica proprio. Luglio come si usa dire adesso, è un'icona. Ecco, va bene. Scegliete una delle due canzoni, come sempre, con un SMS o WhatsApp
0: al 331 995 0095.
2: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
7: Quando ci fa sentire

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, sono troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostein. In farmacia o su mavostein.it. Mavostein. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostein.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Corpi Celesti, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana, e stanno arrivando i vostri messaggi per scegliere la canzone da cantare tra poco. È un ballottaggio molto molto difficile questo, tra Italiana di J-Ax e Fedez e Luglio di Riccardo Del Turco. È in leggero vantaggio Luglio di Riccardo Del Turco. Continuate a votare 331 995 0095. E il matrimonio tra Luka Modric e il Milan è destinato a proseguire. Il centrocampista croato è pronto a rinnovare il proprio contratto fino al 30 giugno 2027, confermando la volontà di continuare a vestire la maglia rossonera anche a quasi 41 anni. Il Milan d'altronde ha una lunga tradizione di campioni capaci di sfidare il tempo, da Paolo Maldini ad Alessandro Costacurta fino a Zlatan Ibrahimovic.
1: Sì, di solito di questi tempi ero in ritiro con squadra. Adesso non sto facendo niente, passo tutto il giorno di bar.
0: Trovati un hobby, non lo so.
1: Mia moglie mi ha regalato un puzzle, ma, ma io non ho pazienza. Quando ho visto che i primi due tasselli non combaciavano, ho buttato tutto all'aria.
0: Così
1: io, io stanco, sì, io stufo.
0: Senti, dove ti vedi tra una decina d'anni?
1: Dove mi vedo? Bella domanda. Non so, magari farò allenatore, magari di Milan. Io mi vedo bene a Milano,
0: che è un po' la tua seconda casa, diciamolo.
1: Sì, poi ci sono locali belli, ristoranti che fanno da mangiare bene, pizzerie ottime. Hanno solo un difetto.
0: Quale?
1: I bagni.
0: Ma dai, i bagni.
1: Sì, una volta manca carta igienica, una volta manca carta per asciugare mani, acqua con fotocellula che va a scatti, e soprattutto c'è sapone che è sempre finito.
0: E beh, insomma,
1: per
0: dai,
1: non parlare di macchinario infernale dove si infilano mani per asciugarle, che ti fa risalire tutta acqua in maniche di camicia.
0: Mi sembra impossibile che nei posti che frequenti tu i bagni siano in queste condizioni, però, francamente.
1: Sì, stasera ti porto in uno di questi posti, così vedi.
0: Veramente?
1: Anzi, meglio,

0: facciamo domani, molto meglio se facciamo domani, oggi.
1: Perché?
0: Io stanco, io stufo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: romantica. Ultimo a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Avete scelto la canzone da cantare, sapete qual è? Luglio di Riccardo Del Turco.
2: Bellissima.
1: Alla fine vince Riccardo Del Turco, e quindi cosa dovete fare? Alzate il volume della vostra radio a palla, cantate insieme a noi, incidete un vocale cantando al 331-995-0095, lasciando anche il vostro nome e la vostra città. Pronti?
0: E allora siamo pronti, cantiamo.
1: Luglio.

0: 1968,
1: Ruggiero, con il bene che ti voglio, sembra incisa ieri.
0: Sembra ieri.
1: Bellissima, Riccardo Del Turco, Luglio.
0: Avete cantato in tanti, tra poco ascolteremo uno di voi cantare. E salutiamo un po' di amici al 331-995-0095. Sì. Ciao Rod Italia, noi vi stiamo ascoltando mentre viaggiamo per le vacanze. Partiti alle 6, direzione Toscana, Elisa e Luca e quattro bimbi, Enea, Eleonora, Edo e Julen. Dunque loro si chiedono, i bambini si chiedono, sì, se davvero leggerete il nostro messaggio. Noi ci proviamo, avete fatto bene, l'abbiamo letto,
2: lo abbiamo fatto. Buon viaggio, buon viaggio. Ciao, stiamo andando in vacanza in Liguria, ci state facendo compagnia nel viaggio, ci potete salutare Attilio, Sara e Letizia.
0: Ciao Attilio, Sara, ciao. E Letizia, e poi buongiorno, potete fare auguri a Matteo di Ladispoli per i suoi favolosi 18 anni da parte di Edoardo insieme alla nonna, grazie sempre della compagnia, grazie a voi, auguri, auguri Edoardo.
1: Tanti no, auguri.
0: Aspetta,
1: Matteo.
0: È Matteo.
1: Matteo.
0: Ciao, Matteo.
1: Ciao,
0: auguri.
3: Buone, nuove, buone, nuove. Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Made in Italy Beach a Eboli Salerno. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Thank you.

0: yeah, partigiano reggiano. Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. E Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Avete cantato in tantissimissimissimissimi. Sentiamo come ha cantato Luglio di Riccardo Del Turco, Alessia da Catanzaro.

0: me, Alessia da Catanzaro, nata a luglio. Ciao Radio Italia.
1: Ciao Alessia, ciao. Grazie.
2: Cara Alessia, per esercitarti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate, ti regaliamo la nostra nuova doppia compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora di questa estate 2026. Ci trovate Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, Romantica di Ultimo, Porno delle bambole di Pezza e non solo.
2: Volevo capire di Madame con Marrakesh, Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia e Maledetto detto me di Fulminacci.

0: Potete salutare Chiara, Martina, la cagnolina Kiki in partenza per una super vacanza a Livigno? Ciao, vi salutiamo, buon viaggio!
1: Ciao, e poi dobbiamo fare tanti auguri di buon anniversario. Sono 40 anni, oggi festeggiano 40 anni di matrimonio, mica poco, avete ragione, Ambro e Patrizia.
0: Ambro?
1: Ambro.
0: No, è omonimo.
1: Sì. Non sei tu Ambro, no,
0: non può
1: Ambro
0: essere,
1: regia.
0: Non può essere. Auguri.
1: Buon anniversario!
2: Buone nuove solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.
6: Sono più lì

0: italiana, J-Ax e Fedez.
1: Cici, c'è un... Sì. Bisogna fare degli auguri?
2: Certo, ciao. Potreste fare gli auguri alla nostra cugina con due G, sì. Enza dal Belgio, per il suo compleanno. Auguri, cugina, ti vogliamo bene. Deborah, Tony e i bimbi.
1: Auguri,
2: grazie.
1: Enza, auguri.
0: Tanti auguri.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8.
3: L'ora esatta suona con...
4: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, l'attentatore gabrielino ha investito la folla del Pride con un furgone. L'attacco di matrice islamica, dice il governo, ha fatto una vittima e 29 feriti. Vogliono dividerci, dice il cancelliere Merz, ma difenderemo le nostre libertà. Solidarietà dalle istituzioni europee. Meloni, l'Italia condanna l'odio e l'estremismo. Si è conclusa senza incidenti la mobilitazione del quartiere in Pilastro per chiedere verità sulla morte del marocchino Fakir. Il sindaco Lepore, minacciato sui social, finisce sotto scorta. I Notav esultano per la giornata di guerriglia in Val di Susa, identificati 450 assalitori, 120 agenti sono rimasti feriti. Secondo le stime i danni ammontano a 1 milione di euro. Diplomazia di nuovo al lavoro per Hormuz, dopo lo stop dei raid statunitensi anche l'Iran ferma le rappresaglie. Si inaspriscono invece le violenze in Cisgiordania, il Papa chiede un'equa soluzione politica. Emergenza incendi nel Gargano, turisti evacuati via mare, traffico in tilt a Roma per un maxi rogo, a Valencia in Spagna si apre un nuovo fronte, 220.000 evacuati a Bordeaux. Vento, piogge e grandine arrivano al centro nord, 27 milioni di italiani in viaggio, ferrovie da domani.

0: I nuovi lavori al nodo di Firenze per andare da Milano a Roma ci vorranno 6 ore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio di Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari, nazionale Pirlo in bilico sulla panchina azzurra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 121 Catanese, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Leonforte, statale 117 Centrale Sicula e prima dell'incrocio Leonforte, in direzione incrocio Casello Villabate a 19 Palermo Catania, tangenziale di Palermo. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 code prima di Ospedalone San Francesco e dopo l'incrocio di Bettolle Perugia, direzione incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45, ma in Toscana, carreggiata chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Sepolcro Nord e prima dell'incrocio Madonnuccia Poggiolino, direzione incrocio Ravenna. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio confine province di Padova e Venezia e prima dell'incrocio Marghera, incrocio strada statale 11 Padana Superiore. In Sardegna, sulla statale 131 di Carlo Felice, c'è corsia chiusa con lavori di manutenzione sull'incrocio Cagliari Nord, strada statale 131, diramazione Carlo Felice, direzione incrocio Cagliari. In Sicilia, sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Salica, strada statale 113, settentrionale Sicula, e prima dell'incrocio Novara di Sicilia, in direzione Schiso, statale 114, orientale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Ascolta il tuo cuore, ascoltalo sempre, ascolta il tuo cuore. Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutta la settimana. Oh yeah. Ciao Radio Italia, sono Maria Sole e mi sto preparando per andare al centro estivo. Ciao.
0: Ciao.

0: Amaro, Pinguini Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Il comportamento dei neonati è influenzato non solo dalla presenza del papà, ma anche solo dal suo odore. Lo ha scoperto un nuovo studio analizzando la reazione di tanti bambini tra i 5 e i 13 mesi quando vicino a loro veniva messa una maglietta con l'odore del padre. A quel punto, anche di fronte a una persona estranea, i piccoli risultano più aperti a interagire e pronti a giocare.
1: In particolare guardano di più, gesticolano e vocalizzano. Secondo i ricercatori, se l'odore della madre aiuta a trasmettere tranquillità e ridurre lo stress, quello del padre è più legato all'esplorazione e alla vivacità.
0: Cari piccolini, voi ve lo ricordate l'odore del vostro papà, dell'odore della vostra mamma?
2: Anche ma, dei bimbi mi ricordo.
0: Ma soprattutto, quali sono gli odori e i profumi che vi riportano alla mente dolci ricordi? Non solo di persone, ma anche di oggetti, di cose da mangiare. Insomma, sì. Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp.
1: Come sempre al 331 995 0095.
3: Sono

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, Bresh a Radio Italia, solo musica italiana. Quali odori, quali profumi vi riportano alla mente dolci ricordi? 331-995-0095. Daniela ci scrive: l'odore dei quaderni, i libri e gli astucci nuovi. Sì, mi è ricorda vero. Quando da piccolina li compravo col mio babbo. Bello, bello, sì, ci ricordiamo tutti. C'è quell'odore che è proprio
2: sì, particolare,
1: fa un po' autunno anche, perché siamo ormai in prossimità dell'inizio della scuola.
2: rimaneva. Giulia da Lecco: il mio papà Antonio, che per fortuna c'è ancora, sapeva di dopo barba, mentre la mia mamma Emilia non aveva un profumo particolare. La associo a quello di alimentari di una volta, perché mi portava sempre a fare la spesa. Quando entro in una delle poche botteghe rimaste, ne adoro il profumo, che insieme a quello del gelsomino, pianta che i miei genitori tenevano gelosamente, mi ricorda i momenti belli d'infanzia. Tra l'altro il gelsomino fiorisce a maggio, periodo che coincideva con la fine dell'anno scolastico. Che bei ricordi!
1: Che bei ricordi!
2: Ciao Giulia!
1: Il gelsomino poi è un odore molto forte, quindi sì, è difficile fortissimo. Da dimenticare.
2: Bello
1: poi Rosario da Piacenza: il profumo del pane e della mela quando aprivo il cestino della merenda all'asilo.
2: Gianluca da Cagliari: ciao, l'odore del sugo la mattina a casa della nonna. Buona giornata anche a te, Gianluca.
1: Che meraviglia! La città degli angeli, Achille Lauro.

0: per averti, farei di tutto. Adriano Celentano, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, vi stiamo chiedendo quali sono gli odori e i profumi che vi riportano alla mente dolci ricordi. 331-995-0095. Luana scrive: adoro il profumo dell'erba del prato appena tagliata, mi ricorda nonno e le mie montagne anche ora che vivo a Bari.
1: Tina: io ho un bellissimo ricordo in Sicilia, andavo a scuola, passavo al panificio, compravo il panino al latte, la cioccolata a quadretti per metterla dentro il panino, che profumo era la merenda, che ricordi. Un caro saluto anche a te, cara Tina. Io, anch'io ricordo quando andavo a scuola la focaccia, compravo insieme ai miei compagni la focaccia, anche quella aveva un profumo che rimaneva per tutte le 4-5 ore della lezione.
0: Paola d'Aosta: in ogni volta che entro in un bosco e sento il profumo del bosco dopo la pioggia, mi viene in mente quando andavo a funghi col mio papà. Buona giornata a tutti, un abbraccio.
1: Grazie anche a te, ciao piccolini. Sono Eleonora da Roma, appena tornata da un fantastico viaggio tra i parchi nazionali dell'America, Los Angeles e Las Vegas. Se mi stanno ascoltando, voglio salutare i miei compagni di viaggio. L'odore che mi fa risvegliare i ricordi è l'odore del basilico. Mi ricorda mia nonna, perché davanti a casa sua in Sicilia aveva un terrazzo pieno di basilico. Mi manca molto, un abbraccio grande anche a te.
0: Ci sta il pesto oggi a pranzo, visto che si parla di basilico?
1: Perché no?
0: Mi rimane questa cosa.
1: Una buona pasta al pesto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie. Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo!
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla...

0: serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cibo, cibo.

0: Pazza di te. Euforia, Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stiamo parlando degli odori,
2: odori,
1: dei profumi,
2: sapori,
1: gli afrori che vi riportano alla mente i dolci ricordi, e ne stanno arrivando tanti. Sentiamo anche il profumo, tra l'altro, dei messaggi che ci state mandando.
2: È vero.
1: Al 331-995-0095. Buongiorno. Le mani di mia nonna profumavano di aglio, candeggina, basilico, un misto. Quando sento questi odori penso alle giornate con lei. Ti amo, nonna. Teresa da Palermo.
0: Ciao Teresa da Palermo a Cagliari, da Eli. Per Eli il profumo del caffè macinato fresco della piccola bottega della sua nonna è il ricordo che conserva da quando era piccola.
1: Che meraviglia.
0: Cara
1: poi,
0: Eli.
1: Già il profumo del caffè è bellissimo, quello macinato fresco, figuriamoci poi associarlo alla nonna, una
2: persona
1: cara.
2: Sono d'accordo, sì.
1: Carla scrive: ciao, sono Carla dal Mugello. Io mi ricordo quando andavo a scuola circa 50 anni fa, il cono fatto con la carta gialla dove il vecchio ortolano del paese Vicchio metteva le giuggiole, frutto che non scorderò mai.
0: Moira da Motta Visconti: ciao piccolini, a me piace l'odore della vaniglia e lavanda, mi rilassa. Baci anche a te, Moira.
1: Va bene, DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Questo è un altro grande capolavoro. Facciamo di Edoardo Bennato.
2: Tanti auguri a Edoardo Bennato, che settimana scorsa
1: ha compiuto 80 anni. Auguri a Edoardo Bennato. Questa, l'avete capito, era L'isola che non c'è a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Non c'è Paoletta, ma c'è Ilaria Cappelluti.
3: Ma che bell'ambiente che si respira, ragazzi. Devo dire, arrivo, c'è un capolavoro in musica, ci siete voi a portare il buon umore, in più ci sono degli odori magnifici. Quindi abbiamo evocato una marea di bellissimi odori. Direi proprio si parte col piede giusto.
1: Direi proprio di sì. Tutto bene, Ilaria?
3: Tutto molto bene, devo dire, ero lì che mi ragionavo anch'io gli odori preferiti, non so se posso rappresentarla anche io, la dico?
1: Sì, certo.
3: Allora,
1: poi.
3: Pagine dei libri nuovi, sì. Pioggia quando cade, soprattutto in estate, poi da abruzzese, grigliata.
2: La grigliata con gli arrosticini.
1: La grigliata.
2: Fantastica.
3: Vabbè, era doverosa.
2: Va bene, allora oggi facciamo pasta al pesto e arrosticini, va bene?
1: Dai, va bene.
3: Però.
2: Siamo a posto, abbiamo fatto il menù.
3: Menù estivo, vedo.
1: Sì, non è male.
2: Bene, Ilaria. Sei
3: grazie,
2: pronta?
3: Ragazzi.
1: Grazie
3: certo
1: a te.
3: Sì, prendo io il testimone.
1: Sì,
3: va
1: fino
3: bene.
1: A mezzogiorno.
2: Fino alle 12 con noi qui su Radio Italia solo musica italiana. Salutiamo Ambro e Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
4: Arrivederci, a risentirci, a domani cari piccolini. Grazie a tutti come sempre. Roberto, lasciaci con una bella citazione
5: di Ada Ferrante: il mondo senza gli amici sarebbe molto più buio.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino, secondo gli inquirenti era un sostenitore dell'ISIS. Nell'attacco con il furgone sulla folla un morto e 29 feriti. Il cancelliere tedesco Merz: non lasciamoci intimidire, difendiamo la libertà, vicinanza delle istituzioni europee. L'Italia condanna odio ed estremismo, dice Meloni. Stati Uniti e Iran fermano gli attacchi, diplomazia al lavoro, Trump nega problemi con le scorte di munizioni, escalation in Cisgiordania, i coloni israeliani bruciano due moschee. Nuovo corteo a Bologna per ricordare Fakir, morto durante un intervento della polizia, il sindaco Lepore con la scorta dopo le minacce, in piazza torna il simbolo di George Floyd. 126 feriti tra le forze dell'ordine, oltre 400 persone identificate per i scontri in Ottava in Val di Susa, stimato 1 milione di danni al cantiere di Chiomonte. Le fiamme alimentate dal vento nel Gargano tra Peschici e Vieste, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche, roghi anche nel Basso Molise, chiuse statale e ferrovia. Settimane di partenze estive, il governo a caccia di risorse contro il caro carburanti, nuovo stop dei treni nel nodo Firenze per lavori fino al 30 di luglio. Stallo sulla panchina azzurra, Malagò frena su Pirro dopo le polemiche sul caso Russia, lui si sfoga sui social e spiega: collaborazione commerciale senza significato politico.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi lunedì 27 luglio 2026 ed è Santa Liliana. Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete. Quella scontata monotonia che non vi piace tanto e non vi si addice rischierà di rendere un po' pesante la giornata. Sarà utile prendere le adatte contromisure. Bene la vita di coppia, benché anch'essa sarà troppo scorrevole e abitudinaria per i vostri gusti. Toro. Diverse cose tenderanno a cambiare in meglio, almeno a caratterizzarsi con una rapida evoluzione. Sarà necessario restare saldamente aderenti alla realtà dei fatti che vi riguardano, rinviando i sogni e le utopie ad altra data o a circostanze più favorevoli. Gemelli. Concentratevi solamente sulle cose veramente importanti per voi e per la vostra famiglia. I cambiamenti sono scomodi, ma molto spesso a lungo andare portano serenità. Non fuggite il confronto con le persone che vi amano. Cancro. Oggi muoverete i passi essenziali per spianare la via a un desiderio che ormai non può più attendere. Un idillio un po' complicato e non corrisposto creerà problemi ai single. Avrete delle spese da affrontare con prontezza e senza rimpianti. Leone. Sole, Mercurio e Giove, in armonia con il vostro segno, vi offriranno mille occasioni per vivere una giornata al massimo. Favoriti i viaggi e gli spostamenti. In società avrete modo di instaurare rapporti interpersonali che vi gratificheranno moltissimo. Vergine. Con Marte non troppo favorevole, il lavoro e le questioni finanziarie saranno la nota dominante della giornata. Qualcuno tenterà di mettere il naso nei vostri affari. Salvaguardate la vostra intimità a qualsiasi costo. Bilancia. Ci vorranno occhi aperti e nervi saldi per affrontare una giornata che si annuncia molto movimentata, forse ardua da controllare o perfino agitata nei rapporti con una persona. Evitate tutti quelli che vi sono antipatici per istinto e circondatevi di amici fidati. Scorpione. Inizierà da oggi a profilarsi all'orizzonte di gran parte di voi quella piccola ma importante svolta che stavate aspettando proprio in amore. Arriveranno buone notizie in settori fondamentali, in special modo nella vita sociale e nelle finanze. Sagittario. Faticherete ad esprimere i vostri sentimenti e le insistenze del partner, che vi vedranno introversi, non faranno che accentuare questo stato d'animo. Avete bisogno di un po' di solitudine per ricaricarvi. Ditelo a chi vi ama, ma sforzatevi di essere cortesi. Capricorno. Lo spirito di iniziativa non vi farà certo difetto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Ascoltate i suggerimenti dell'intuito. Oggi, stimolati dalla luna nel segno, potreste cogliere un'opportunità per realizzare un affare insperato e vantaggioso. Acquario, vi attende una giornata all'insegna di un delicato confronto con una persona che sembra avere carte migliori delle vostre, ma i fatti deporranno nettamente a vostro favore. Risolverete un problema assillante grazie all'aiuto dei vostri amici fidati. Pesci, con la luna in trigono questo lunedì sarà sereno e tranquillo per la vostra sfera affettiva. Vi sentirete più rilassati e più disponibili al gioco e il vostro stato d'animo non potrà che riflettersi positivamente anche su quello del partner. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Era una notte così calda che sembrava la finale del Mondiale in Messico. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento.

sogno starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: ancora al lavoro regolarmente? Di certezze ne abbiamo poche, ne dico alcune. La prima, Paoletta è andata in vacanza e questo mi dà la splendida opportunità di stare con voi per la prossima settimana dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno, e ci teniamo compagnia e naturalmente aspettiamo che torni, così ci racconterà anche quali avventure è andata ad abbracciare. Ne abbiamo anche altre di piccole grandi certezze, cioè la grande musica italiana, un numero dove siete sempre benvenuti, il 331 995 0095, per condividere proprio questa bella varietà di vita che ci sta in questo momento in giro anche per le strade italiane, visto che siamo reduci da primo bollino rosso, primo weekend di bollino rosso proprio di tutta quanta l'estate. Noi comunque, qualunque sia il programma, ci siamo, e ci siamo tra l'altro con un'altra piccola certezza: loro due hanno fatto una serie di concerti sold out e poi hanno pensato di passare l'estate insieme. Sicuramente penseranno alla musica, noi li ascoltiamo, Olly e Julie, questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Che non bisogna fare confusione, questa domenica è il titolo, ma siamo sempre di lunedì con Olli e Giuli qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Fino al primo di agosto noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Voitanca Village, a Villa Simius. Quindi dirette, animazione, DJ set, ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi questa settimana c'è anche Elettra Lamborghini. Tutte quante le informazioni le trovate sul sito radioitalia.it. Vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni.

0: Lavatrice Ariel X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Businessman, dito nella piaga e prima ancora Benji e Fede, dove e quando, questa è Radio Italia, solo musica italiana, lunedì con Ilaria Cappelluti eccezionalmente, Paoletta in vacanza, lo dico per quelli che magari ci raggiungono dopo, ma intanto ne approfittiamo per farci un giretto noi, arriviamo fino in provincia di Frosinone, in particolar modo nel paese di Fumone, dove è avvenuto un fatto che per metà di questa storia vi sembrerà semplicemente il più normale di tutti, ovvero, anzi forse anche tra i più commoventi possibile, perché in un piccolo centro degli anziani del paese decidono, per movimentare un po' l'estate e non potendo fare chissà quali grandissime cose, di scendere dei tavoli, scendere delle sedie in piazza, riunirsi insieme e mangiare una pizza, che possiamo dirci fa proprio estate italiana nella maniera più totale, una sorta di must. Se non che si ritrovano, diciamo, con una sorpresa un po' particolare. Cos'è che succede? Arrivano i carabinieri in

ingiungono, per fortuna non ci sono giunte voci di multe, ma ingiungono con le buone, mi auguro, tutti quanti a smontare tutto quanto, a riportare tutto quanto a casa. Motivo: a quanto pare il sindaco proprio intorno a maggio ha stabilito divieto assoluto di accensione di fuochi, utilizzo di barbecue e soprattutto, come in questo caso, occupazione abusiva di suolo pubblico con arredi nel centro storico. A mappa, verrebbe da dire, abbiamo preso un pelino sul serio, non vorrei sembrare troppo leggera, però ribadisco, l'immagine è bella, persone che sono insieme e che decidono di vivere una sera d'estate chiacchierando e mangiando una cosa. Magari un occhio si poteva anche chiudere, eh? Dico solo magari. Ancora ben trovati, Radio Italia, solo musica italiana con Tananai e la sua Ragni. Avevamo parlato

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ciao, sono Roma, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

Havana e Rama qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno e bentrovati. Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. Ed è inevitabile, quando si cominciano a toccare quelle che sono un po' anche delle immagini tradizionali, se vogliamo romantiche, che abbiamo in mente, è normale che insomma nasca un po' di polemica. Parlavamo proprio di questo evento che è accaduto a Frosinone, di questi anziani vicini che si sono radunati in piazza, hanno deciso di fare una pizzata e purtroppo hanno subito insomma un altolà dai carabinieri, quindi non è stato possibile animare una piazza, che pure dovrebbe essere una delle cose che tutti quanti desideriamo, di cui spesso si parla peraltro. Al 331-995-0095 c'è chi scrive: è peccato che non si firma, dice, romantici vicini che si riuniscono, ma si crea un precedente, fin qui siamo tutti d'accordo, se vale per loro vale per tutti, altra cosa di ottimo buonsenso. E però non tutti sono educati, non tutti sono puliti, non tutti sono silenziosi. Ho capito, allora facciamo così, educhiamo quelli che non sono puliti e non sono silenziosi, ma nel frattempo, perché no, lasciamo le nostre piazze ogni tanto a respirare e a vivere bene. C'è la musica su Radio Italia, solo musica italiana.

Praticamente impossibile non cantarla. Piccola stella senza cielo, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. E che bellezza, ci viviamo insieme una vivere bene, ovvero la rubrica dedicata alla salute e al benessere. Allora, cominciamo dalle basi. Conoscete il massaggio talassoterapico? Allora, praticamente è una delle tanti trattamenti disponibili che esistono, insomma, nei trattamenti benessere, che uniscono la manualità del massaggio tradizionale alle proprietà benefiche di elementi marini. E io dov'è che vi porto, almeno virtualmente? Direttamente sul mare, a camminare, eccolo là, il poeta in regia Paolo Guarnieri, a camminare fino alle cosce nell'acqua del mare, che appunto riproduce da tutti i punti di vista un effetto massaggio talassoterapico a costo zero. Ora, che cosa avviene? Avviene che la pressione dell'acqua e l'osmosi salina lavorano per riattivare la circolazione e drenano liquidi in eccesso. La pressione esercitata dall'acqua sulle gambe fa una sorta di linfodrenaggio naturale, quindi di fatto facilita il ritorno venoso, e l'effetto per tutti noi è di avere le gambe con una sensibile riduzione di gonfiore e tanto leggere. Diciamo che noi ragazze molto spesso ci diamo appuntamento proprio di mattina presto, per quelli che hanno la fortuna di avere il mare, ma in questi giorni in tanti hanno il mare, ci si dà appuntamento la mattina presto quando il sole non picchia troppo forte, ti fai la tua bella camminata e da un lato combatti anche anestetismi tipo cellulite, insomma migliori l'aspetto della pelle globalmente, e poi mi permetto di dire, come tutte le cose che si possono fare al mare, rendono la vita migliore e anche l'umore.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

Tiziano Ferro per dirti ciao e prima ancora Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove vi do il ben trovati lunedì mattina con Ilaria Cappelluti per tutta questa settimana in cui Paoletta è andata in vacanza. Lo dico sempre per quelli che ci raggiungono adesso e sempre per quelli che ci raggiungono adesso aggiungo anche di questa storia di Frosinone, di anziani che facevano una pizzata che sono stati sgomberati dai carabinieri. E arrivano i vostri messaggi, devo dire che sono tante le osservazioni che vengono fatte al 331 995 0095. Laura da Genova dice: ciao, in merito ai signori che si sono riuniti in strada, io ricordo quando da piccola scendevamo in Sicilia, tutte le sere uscivamo le sedie fuori, si faceva serata con i vicini di casa a chiacchierare ed era una cosa non solo molto diffusa ma anche molto bella, si sentiva un senso di unione tra le persone. Luisa da Porti ci dice: prima ci accusano del fatto che non comunichiamo più, poi si organizza una cosa bellissima, quasi di altri tempi, e che fanno? Ti sgombrano. Vabbè, povera vita. Ma Mimmo, se possibile, dà un'idea di quelle buone. Dice: buongiorno, io ho ascoltato tutta quanta la notizia. Io farei un appello al signor sindaco. A questo punto ti dirò, Mimmo, che secondo me è un'ottima idea. Dice: perché non organizza lui direttamente un evento per quegli anziani? Così come avviene, per esempio, in Abruzzo, nei borghi rurali della Laga o in tantissimi altri posti, potrei dire, che puntualmente popolano le loro piazze, le loro vie, soprattutto nei piccoli centri abitati. Oh, magari il sindaco è davvero in ascolto. C'è Mr. Rain, lunedì nero.

che poi è sempre un piacere ritrovarla, Elisa, con Anche se non trovi le parole, quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 27 luglio 2026. Ragazzi, cafonazzi, scuse e multe. Si è chiusa così la vicenda del gruppo di studenti italiani che nel metro di Bangkok, Thailandia, avevano offeso di brutto una passeggera che chiedeva loro di smettere di schiamazzare. In risposta a insulti e gestacci che lei aveva ripreso in un video diventato virale. Bella figura, bella propaganda per l'Italia. Indignazione ovviamente in Thailandia, le scuse ufficiali dell'ambasciata italiana che si è dovuta umiliare per chiedere scusa. E poi c'è stato un incontro tra la donna offesa e gli studenti che le hanno espresso rimorso, lei ha accettato le scuse e ha tolto il video dalla rete. Loro hanno pagato la multa alla polizia, ma la figuraccia, quella non gliela toglie mica nessuno, E come si dice in questi casi, alla prossima. Fakir, la scorta è stata assegnata al sindaco di Bologna Lepore dopo le minacce ricevute sui social e in privato, tipo ti vogliamo fare la fine di Fakir. Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo, dove è in vacanza, ha parlato di sapienza per capire cosa conta nella vita. Ai giovanissimi, social è un mondo irreale, poi un nuovo appello per la pace, ma lo ascoltano? Bah. In Molise gli incendi sul Gargano e sul Basso Molise, evacuate spiagge e campeggi, anziani trasferiti da una RSA. Notav, per la prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte c'è un preventivo di danni per circa 1 milione di euro. È il contribuente italiano che dice e io pago. Dal 31 luglio scatta il diritto alla riparazione per elettrodomestici e dispositivi elettronici, lo ricorda Asso Utenti. Attenzione, perché in tutta l'Unione Europea si darà nuova vita a lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri dispositivi non più funzionanti ma riparabili. Anche l'Italia dovrà recepire questa direttiva finalizzata a incentivare a riusare, ridurre lo smaltimento prematuro e contrastare l'obsolescenza programmata. Un uomo è stato arrestato a Treviso dopo una lite violenta con l'ex compagna ricoverata in ospedale, al termine della quale l'abitazione della donna è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri portando a soccorso la donna, trasportata in ospedale con un codice di media gravità. In Medio Oriente è sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz e tutto ciò continua a riflettersi tra alti e bassi sui prezzi dei carburanti. L'estate, boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. E l'energia più 29 milioni di conti con costo più alto, lo stima la CGA di Mestre dopo 5 mesi di guerra. Dice l'affascinante, bravissima e simpaticissima Soleil Sorge. Io dico che ci vogliono personalità e intelletto. Lo dico anche a certe mie colleghe. Bene, lo sport, il calcio, commissario tecnico della nazione.

0: La faccenda si complica, sembrava sicuro dopo il rifiuto di Guardiola. La panchina azzurra con Pirlo. Invece ci sono nate polemiche per rivelazioni da verificare ovviamente attorno a presunti contatti e contratti del Pirlo con la Russia ed esponenti dunque compromessi. Pirlo comunque dice: io sono amareggiato di questa vicenda e se avesse fatto il commissario tecnico avrebbe incassato 1,5 milioni di euro all'anno. Adesso si parla di altri candidati tra i quali ci sono Conte e Mancini, ma anche in questi casi per motivi diversi ci sono delle perplessità. Chi si siederà colà? Bah. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Avvio di settimana caratterizzato da una pressione in aumento, seppure ancora moderata, sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane l'instabilità interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Amaro, parlami d'amore, prima ancora Jovanotti e Alfa con Buon Vento, ben trovati, buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana, io sono Ilaria Cappelluti e sono con voi fino a mezzogiorno, ma non ho ancora salutato la squadra che mi supporta, già dalle 9 di questa mattina Paolo Guarnieri con me magnificamente in regia, in redazione chi più ne ha più ne metta, ci sono Andrea, Daniele, Linda e sono proprio loro che ci invitano a raggiungere Napoli dove è arrivato il primo museo sommerso, sul fondale del mare tra 26 e 35 metri di profondità. Sono state posizionate tipo 10 sculture, oltre 10 sculture di bronzo e di alluminio. Le statue saranno sottoposte di fatto a sale, correnti, sedimenti minerali e tutte le microscopiche forme di vita marina che normalmente si trovano nei fondali. Ora, tutti questi fattori interverranno di fatto lentamente sulle superfici e quindi provocheranno delle tracce, altereranno le forme che sono state scelte per queste statue e nessuno può prevederlo. E forse questo è l'elemento che viene messo in risalto con maggiore attenzione, cioè in qualche modo queste statue verranno composte a quattro mani tra gli scultori che le hanno fatte e il mare che lavorerà su di loro liberamente. Che come immagine poetica per un'estate, devo dire, non è assolutamente da buttare via. Per celebrare il tutto ci mettiamo anche un Disco Italia, via!
1: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: che poi un po' fa ridere quando le canzoni parlano con le canzoni, no? Cioè, se Tommaso Paradiso la Coca-Cola la agita, poi arriva Vasco Rossi, va di bollicine e ciao, si chiamano capolavori. E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Bellissimo nuovo singolo di Safe, Parlar d'amore. Prima ancora Alessandra Amoroso, Estranea a partire da ieri. Io così per refrigerio passerei al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: svegliarsi.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Roma con Mezzo Mondo e poi Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Quando ci fa sentire

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ben trovati da Ilaria Cappelluti. Se non canto, suono. Questo almeno è quello che ha scritto Eros Ramazzotti in una storia di Instagram mentre si stava divertendo con la chitarra. Il riferimento velato di Eros probabilmente potrebbe essere legato al fatto che ancora non può cantare perché ha subito un'operazione alle corde vocali a luglio. Però la ripresa dei concerti è già fissata 16 ottobre, appuntamento a Toronto in Canada, e il suo Una storia importante World Tour girerà tutto il mondo, andrà avanti fino a fine maggio del 2027. Ora, uno potrebbe essere lì che in questo momento, l'abbiamo detto, un lunedì bello variegato come cose da fare, no? Magari qualcuno al lavoro, qualcuno al mare, non è che si può segnare tutte le date ai prossimi appuntamenti. Che si fa in questi casi? Per restare aggiornatissimi su qualsiasi data, concerto, live della musica italiana, si va su un sito di riferimento che è appunto radioitalia.it.
1: Dove ancora

0: Calma metafisica, Ermal Meta e prima ancora Elodie con Vertigine, ancora buongiorno e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Dal 2024 con i Coma Cose, posti vuoti quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 11.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

che lo senti quando ci si diverte insieme in musica. Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. e prima ancora Mahmood con Sottomarini. Ben trovati naturalmente qui su Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Ilaria Cappelluti. Per quelli che ci raggiungono soltanto adesso, Paoletta è in Giappone e chissà che se quando tornerà ci racconterà di questa pratica che sto per illustrarvi. Intanto cominceremo con quella che è una di quelle parole che secondo me sono nella top 3 delle parole che quando le senti ti senti subito meglio. Senti come suona? Dico massaggio. E poi ci aggiungo massaggio alla testa e poi ci aggiungo massaggio al cuoio capelluto. Ebbene sì, arriva questa nuova pratica di benessere che appunto è un massaggio rilassante che si concentra solo sul cuoio capelluto, procedimento che inizia con una detersione a cui seguono esfoliazione delicata, trattamento di vapore e aromaterapia. Dopodiché si comincia col massaggio vero e proprio che coinvolge testa, collo, spalle e viso, che poi sono anche le zone in cui si accumulano tutte le tensioni che derivano soprattutto magari dalle posture scorrette e magari mentre si lavora davanti agli schermi. Più o meno questo è il problema che ormai cominciamo ad avere davvero tutti quanti. Il risultato del trattamento al cuoio capelluto si traduce in capelli naturalmente molto più puliti e anche leggeri, ma anche e soprattutto con un senso di relax di quelli che ti avvolge l'intero corpo e voilà, sei subito in una modalità zen che al Giappone ci piace parecchio. Intanto ha funzionato, perché no? Perché potrebbe funzionare. Cioè già soltanto parlarne del massaggio, se non basta quello, non basta parlarne, possiamo metterci musica. In questo caso Giuli e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.

Ed è ultimo cascare nei tuoi occhi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro, incredibile anche l'estate di Ultimo, insomma, dopo aver segnato il concerto con il maggior numero di paganti, quindi un record molto molto importante, ovviamente si sta godendo un po' di riposo al mare. Nelle ultime ore è spuntata sui social una fotografia in barca a fianco del calciatore Haaland. Ora, per quelli che non ce l'hanno presente, è di fatto un vatusso norvegese, cioè un gigante da ogni punto di vista. E Ultimo, ovviamente, per non sfigurare in foto, per cercare di creare un livello visivo comunque apprezzabile, si è piazzato sul primo gradino della barca. Naturalmente dopo l'estate c'è un appuntamento già preso, Ultimo è atteso al cinema con il film Tutto Live a Tor Vergata, e nel 2027 tornerà in concerto negli stadi italiani. Quindi insomma abbiamo ancora parecchi appuntamenti nel mentre che ci si gode insieme quest'estate.

0: E come dargli torto? Fabio Rovazzi con Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?

0: Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi.

0: emozioni passa dalla pelle.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Venerdì 31 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.

Dolce Nera, Epopea e prima ancora Diodato con Fai Rumore. Ma buongiorno, ben trovati dai Re Cappelluti qui su Radio Italia, solo musica italiana. È un'azienda cinese quella che ha aperto le prevendite per quello che definisce il primo robot umanoide al mondo a grandezza naturale, ultra bionico e progettato per la compagnia emotiva. Ora sarebbe da capire bene che si intende, ma prima andiamo a descriverlo. Dunque, nel giro di pochi giorni hanno avuto qualcosa come 3.000 prenotazioni, anche se il prezzo finale non è ancora chiaro. Robot che dispone di un modello di intelligenza artificiale affettiva e disponibile anche in due versioni: maschio 183 centimetri, peso di 42 kg, femmina 168 centimetri, 35,2 kg. Dispone di 88 articolazioni ad alta mobilità, supporta connessione wifi e ricarica ed ha un'autonomia dichiarata tra le 2 e le 4 ore. Noi ci domandavamo se facesse anche le pulizie, massaggini e sapesse cucinare, ma non c'è dato di saperlo. Comunque, date queste caratteristiche all'avanguardia, i fondatori dell'azienda dicono: la prossima generazione di umani potrebbe innamorarsi di un robot umanoide. Vabbè, noi si spera sempre, insomma, di andare con un po' più di calma, anche perché, insomma, le ragioni non mancano per innamorarsi ancora degli esseri umani. C'è Zucchero.

0: Merca in Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope qui su Radio Italia, solo musica italiana, ed è proprio Serena Brancale che terrà un lungo tour estivo. Tra l'altro ha fatto tappa al Voitanca Village in Sardegna, ospite nostra, e ci ha spiegato un po' di quelle che sono le prime necessità che lei ha, le cose più importanti che vanno fatte prima di un concerto. Dice: cerco di dormire tanto, mangiare bene e non litigare, almeno non avere nessuna discussione poco prima di un concerto, perché quando sono su un palco devo stare felice. Ha raccontato proprio questo ai microfoni della nostra redazione. Se volete recuperare qualunque cosa relativa proprio a questo evento, quindi fotografie, l'incontro, l'intervista stessa, c'è un sito di riferimento fondamentale quando si parla di musica italiana, ovvero radioitalia.it.
1: Il tuo cuore è l'area C.

0: Fabri Fibra, Gioantile, Milano Baby, quando siamo qui su Radio Italia sono musica italiana, pronti perché no alla rubrica di cinema e serie TV. Dunque, è l'attrice Anne Hathaway che ha condiviso un importante aggiornamento riguardo lo sviluppo del terzo capitolo del film Pretty Princess. Allora, è un sequel attesissimo dei fan, sono oltre 20 anni che si aspetta il ritorno di questo film. La Hathaway ha spiegato che il progetto è naturalmente assolutamente vivo, ma che il processo creativo ha richiesto un cambio di rotta che io sottolineerei il termine è piccolo ma significativo, perché in realtà è proprio la vita privata di Anne Hathaway che ha subito insomma questo tipo di variazione. Lei è incinta del terzo figlio, quindi diciamo che le lavorazioni si sono un filino complicate. In ogni caso Pretty Princess 3 ha finalmente trovato una direzione convincente. Negli ultimi tempi gli aggiornamenti sul sequel erano stati sporadici, e il fatto che la sceneggiatura sia stata ripensata comunque suggerisce la volontà di realizzare un film che da un lato sarà capace di soddisfare le aspettative di un pubblico che lo attende appunto da tanto tempo, ma anche, come dire, di non finire in quelle operazioni che poi risultano sempre essere un po' nostalgia del passato. E quindi l'intenzione è di fare qualcosa di molto molto bello, e di farlo anche con una protagonista al meglio della sua forma. Insomma, noi lo aspettiamo.
1: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Io, tu, noi tutti, 1977, un capolavoro infinito, Lucio Battisti, Amarsi un po', e prima ancora Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Dunque, questa mattina Luca Ward nell'oroscopo ci ha sussurrato una frase dalla canzone misteriosa. Se qualcuno non ce l'ha presente, la riascoltiamo un attimo, va?
1: Era una notte così calda che sembrava la finale del mondiale in Messico.
0: Ma qual è la canzone misteriosa da cui arriva e chi per primo l'ha indovinata? Beh, ve lo dico subito, chi per primo è Venusia da Udine. Venusia, tra l'altro, bravissima, oltre ad avere un nome leggendario, perché insomma rimanda anche a Goldrake, se non ricordo male. Venusia è un'insegnante di storia e di filosofia, ha una passione per i pinguini tattici nucleari, perché è di questo che stiamo parlando, ovvero di Sorry, scusa, lo sento, dei pinguini tattici nucleari, e tra l'altro una passione che lei condivide con il figlio Nicolò, che ha 14 anni. Se chiedi un po' che cosa le piace, dice: le piace leggere, le piace ascoltarci, ed essendo stata la prima, è a lei che arriverà un gadget di Radio Italia Solo Musica Italiana. C'è anche fatto un'altra richiesta, è stata bravissima Venusia, dice: salutare Nicolò che la sopporta, Matteo e la sua mamma.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa sera non lo so, ma so cosa faccio domani mattina a partire dalle 9. Ci si risente naturalmente qui con me, Ilaria Cappelluti. Intanto sono i saluti, vi lascio col capissimo Mario Volanti, pronto con la classifica italiana. Prima c'è l'informazione con Sky TG24 e subito a Radio Italia solo musica italiana. Sono le 12:03.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale, lo sfogo sui social lo ha preso di non essere più candidato, lo stop dopo le accuse di legami con la Russia. Il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, verso un intervento ponte per abbassare i prezzi, pressing delle opposizioni per le accise mobili. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto denotava ai cantieri della futura linea dell'alta velocità, le opposizioni condannano le violenze. Ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino, secondo gli inquirenti era un sostenitore dell'ISIS, nell'attacco con il furgone sulla folla un morto e 29 feriti. Stati Uniti e Iran fermano gli attacchi, diplomazia al lavoro, Trump nega problemi con le scorte di munizioni, escalation in Cisgiordania, raid israeliani, coloni bruciano due moschee. Salgono a 3 i morti della sparatoria durante un festival Seattle, 4 i feriti tra cui una bimba di 2 anni. Arrestato un sospetto ma si cerca un'altra persona coinvolta. Le fiamme alimentate dal vento nel Gargano, tra Peschici e Vieste, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche, roghi anche nel Basso Molise, chiuse statale, ferrovia. Poi c'è la Formula 1 con Norris che vince il Gran Premio di Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari. Il mondiale torna a fine agosto in Olanda, sempre in diretta su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buongiorno e buon lunedì a tutti voi, a tutte voi, amiche e amici. Sono qui a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante anche per

questa settimana al largo del Voitanca Village in Sardegna con la ciurma che mi ha seguito appunto e che mi coadiuva, come dico. Questo è il primo spaccato della nuova classifica, quella di ieri, quindi oggi le posizioni che vanno dalla 20ª alla 17ª. Al numero 20 c'è Stabile, Madame con Mama non Mama.

femmina è il primo spaccato della nuova classifica, domani il secondo, domani le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima. Domani sarò ancora qui a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante, per fortuna, e un po' ondulante con Nando Comandanti e la ciurma che mi ha seguito qui al largo del Voitanca Village in Sardegna. Direi che è tutto per il momento, grazie, ciao e a domani.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Spero.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ricominciamo un'altra settimana.
1: Un'altra settimana di sole, di belle spiagge, di dirette.
0: Sole, cuore, amore, dammi tre parole.
1: Allora, facciamo così, dico che ore sono, poi facciamo tutto.
0: Ok,
1: va bene? Sono le

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 27 luglio 2026. Al Tycoon dedicano uno stradun. Il Marocco ha intitolato la superstrada per Dakhla a Donald Trump e il presidente americano ha ringraziato attraverso i social Re Mohammed VI. Ma che onore immenso, spero di avere un giorno l'opportunità di percorrere l'intera lunghezza di questa magnifica autostrada e spero molto presto. Grazie Marocco, ha scritto il presidente americano. Il messaggio è stato accompagnato da un video che illustra la portata dell'infrastruttura, il suo scopo e anche le sue specifiche tecniche. È un precisino il Tycoon. Unione Europea, nuova vita a vecchi elettrodomestici. Dal 31 luglio scatta il diritto alla riparazione. C'è una direttiva per il riuso e contro lo spreco. Attenzione, qualcuno lo sospetta già che nasceranno nuovi obblighi e non si potrà forse essere più liberi di comprare quello che si vuole. Ma sarà così? Ma... chi aspetta un'eredità spende di più. La Banca d'Italia precisa 7% di consumi, più 7%, meno 17% di risparmi. L'estate è il boom della novità, micro vacanze. Le scelgono 7 italiani su 10. Ma le scelgono davvero o sono costretti a sceglierle? Un richiamo alla sobrietà, alla ricerca dell'essenziale, arrivato da Papa Leone all'Angelus di Castel Gandolfo, dove è in vacanza. Poi si è rivolto anche ai giovani, i social proiettano in un mondo irreale, mai smettere di sognare un mondo di pace. Poi ha espresso apprensione per l'intensificazione della guerra in Terra Santa ed è vicino alla Francia e alla Spagna per i roghi. Anche l'Italia è comunque colpita dai roghi, santità. È sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Le indagini sono in corso. Suggeriscono alcune simulazioni al supercomputer elaborate dei ricercatori del Regno Unito, che hanno presentato i risultati di uno studio. La maggior parte delle stelle della Via Lattea infatti si trova nel suo disco a spirale piatto, attorno al quale si estende un alone stellare molto più vasto, ma decisamente meno denso, costituito per lo più di stelle formatesi in galassie più piccine e successivamente inglobate nella Via Lattea in seguito a fusioni galattiche. Robe misteriose, forse un po' difficili da capire, ma sicuramente affascinanti. Le nuove norme anti-Maranza, ancora novità e polemiche nella giustizia, l'imputabilità dei minori cambia l'onere della prova. Dice il ministro Nordio, è un presupposto della capacità di intendere, in galera si potrà andare anche a 15 anni. Aggiunge la Meloni, chi sbaglia non può non rispondere delle proprie azioni. Mentre sui carburanti, la pompa che ci spompa, si spera nei nuovi provvedimenti annunciati o ipotizzati dal governo. Dice la bravissima e sempre affascinante Lori del Santo: mi volevano negli spettacoli per esibirmi come trofeo. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1. Al Gran Premio d'Ungheria la zampata di Lando Norris e campione iridato ancora in carica, che ha vinto la sua prima gara stagionale. Per le prossime gare si spera in un recupero della Ferrari, che ha nuovamente fatto una prestazione così cos'ha. Chi è trionfante sempre è Pogacar, il fuoriclasse del ciclismo. Lo sloveno ha vinto per la quinta volta il Tour de France ed è entrato così nel ristretto numero dei campioni che hanno ottenuto questo magnifico full. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta dopo una breve tregua, sintomo di un miglioramento meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata il cielo rimarrà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali dove non si escludono locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: c'era la luna piena, chi era entrato in questo studio?
1: Chi è entrato? Mirko Perenzin.
0: Mirko Perenzin.
1: Ciao Mirko, buongiorno.
0: Ed è ancora qui, non so perché ho parlato al passato, comunque niente.
1: È sempre qui, c'è un po' di gente da noi.
0: C'è anche Teo Celentano, c'è anche Marvi.
1: Che
0: oggi Marvi non guarda il muro, non so.
1: No,
0: come
1: è impegnata a fare delle altre
0: c'è
1: cose.
0: Il dottor Stanzini e i pulsantini che ha pranzato con
2: Eccolo.
0: Me.
2: Eccolo!
1: Ciao Edo,
0: ha mangiato
1: buongiorno.
0: Le seppie oggi?
1: Ah, sì.
0: E anche un bel pesciolino.
1: E
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Cosa hai mangiato?
0: Io ho una bistecchina, una cotoletta con delle verdure buone.
1: Interessante. Ma noi chi siamo?
0: Ah già, noi chi siamo? Chi?
3: Mauro Marino.
0: Confermato.
3: Francesca Leto.
0: Confermi?
1: Perfetto, anche perfetto. Oggi confermo e
0: ma
1: continuo,
0: noi dove siamo però?
1: Noi siamo al Voitanca Village, a Villa Simius, ancora per tutta questa settimana.
0: Esatto.
1: Per cui tranquilli che da qua non ci sposteremo.
0: Saremo in onda da qui fino a sabato alle 16 e quindi potete seguirci tranquillamente. Ci stiamo anche filmando in questo momento per dimostrare che Francesca Leto mangia
1: sto
0: e quindi
1: mangiando,
0: mangia
1: sto
0: uova,
1: mangiando.
0: Albicocche, di tutto.
1: C'è il numero, è il 331 995 0095, per i saluti a caso tra pochissimo.
0: Chi abbiamo il piacere di avere a Cologno Monzese Beach? Lidia Maria Tarsitano, la Calabrisella. Molto
1: bene.
0: Ciao a tutti, abbiamo aperto con Gaia, Bossa Nostra e Negramaro, appunto Luna Piena. Ora si va al cinema per 19 secondi esatti.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco!
4: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di Achille Lauro, eh?
1: È proprio lui,
0: la città degli angeli,
1: molto bella.
0: Prima ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni,
1: che salutiamo, sta facendo il tour, è ritornato alla grande sui palchi, ci fa molto piacere, è un amico, e quindi mandiamogli un abbraccio a Luca Carboni.
0: Sicuro,
1: va bene,
0: sicuro.
1: Devi andare, Edo? No, cosa sì, volevi dire?
0: Ma dicevo che sto raccogliendo.
1: Ah, stai raccogliendo? Sì, sì, e infatti tra poco l'ultimo giro.
0: Chi è?
2: Dai che è lunedì!
0: Già,
2: dai,
0: già, già.

0: lunedì. Anche tu, anche voi.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Quando ci fa sentire

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: piace la musica dance.
1: Ci piace la musica dance.
0: Come dice Dorgend Amico.
1: Sì, sì, sì.
0: Prima della sigla dei saluti a caso vogliamo salutare due amici che sono qui nella nostra postazione.
1: Abbiamo
0: sul track.
1: Un giovane ascoltatore, Pietro,
0: ciao,
1: con il
0: Pietro.
1: Suo babbo Alessandro, ecco. Giusto? Che sono venuti a fare capolino a capire come funziona la radio.
0: Perché come fai a rispondere, a spiegare che la musica passa da qui e passa
1: e si ritrova
0: in macchina.
1: Poi.
0: Complicato.
1: È complicato.
0: Ma non siamo riusciti a spiegarlo noi.
1: No, ma glielo facciamo vedere però come si fa. Eh?
0: Vado con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Evviva, evviva. Allora...
0: Anna.
1: Sono Anna, un caro saluto da Minorca.
0: Minorca.
1: Vivo qui da 12 anni ma ascolto sempre solo voi, grazie mille.
0: Brava Anna,
1: Anna,
0: auguri per ieri che era Sant'Anna.
1: Giusto,
0: giusto.
1: La Sant'Anna.
0: Poi
1: buongiorno Mauro e Francesca,
0: buongiorno.
1: Che bella idea questa settimana che ha promosso Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola come disco Italia della settimana.
0: Certo, ce l'abbiamo, sì,
1: stupendo.
0: Bravo.
1: Il nostro amico Giuseppe è contento.
0: Poi c'è Roby dalla Liguria che salutiamo, oggi vorrei salutare e ringraziare la polizia locale di Loano che hanno adottato questo simpatico gattino abbandonato e bravi. L'hanno chiamato come?
1: Polizia locale.
0: Ah, PL l'hanno chiamato.
1: Polizia locale.
0: Polizia locale.
1: Esatto.
0: Gli metteranno pure la divisa al gattino.
1: Può darsi. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana carissimi FM, sempre in vostra piacevolissima
0: grazie.
1: Compagnia. Ci scrive il nostro amico Sardo Leo, grazie.
0: Ciao Sardo, c'è Stefano che si trova in questo momento a
1: Andorra
0: e lì in vacanza e ci ascolta sull'app. E domani arriva anche la moglie, dice, nel frattempo ci ascolta senza la moglie.
1: Ti facciamo compagnia noi Stefano. E poi ciao, noi torniamo dalle vacanze a Milano, un saluto da nonno Gianni, nonna Liliana, Gabriele e Mattia.
0: Molto bene, continuate pure a scriverci perché i saluti a caso non si fermano mai, neanche qui dal Voitanca Village di Villa Similius.
1: Che bello risentire questa canzone,
0: bellissima canzone,
1: sì.
0: Di Arabe De Palo, Depende.

0: Allora, mentre le vibrazioni si preparavano ad uscire con questa nuova canzone Ambiguità, sono arrivati un po' di messaggi, però volevamo salutare, abbiamo dimenticato prima due vocali, Tommy da Prato e Giacomo da Cecina.
1: Esatto, e poi Alessandra ci ha mandato una freddurina. Allora, la freddurina è la seguente.
0: Sì.
1: Una gallina entra in questura per farsi rilasciare il passaporto. L'impiegato però le dice:
0: non posso rilasciarlo perché manca la marca d'appollo. Però dice anche: mi salutate lo stesso, Alessandra. Sì, sì, ti salutiamo,
1: salutiamo
0: lo stesso.
1: Perché la marca sarebbe da bollo,
0: no,
1: con la B.
0: Abbiamo
1: capito. Invece, siccome una gallina, la marca da pollo. A me è piaciuta molto.
0: Bella, bella, sì, bella, sì, bella, sì, bellissima, bellissima.
1: Bella, carina,
0: è molto
1: carina.
0: Bella, sì.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.

0: Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

0: Allora, ciao, sto guardando Radio Italia ora live. Mia mamma lo tiene sempre nella reception. Potete trasmettere, ci chiede una canzone, ma è quella la TV, noi siamo la radio, però,
1: sono due cose diverse.
0: Poi
1: c'è Gino dalla Germania, ci ascolta, è in viaggio per arrivare a Gallipoli, manda un bacio a Stefi, Laura, Simona e Samuele.
0: Molto bene, poi c'è anche Calogero dalla Sicilia, dice 43 gradi, caldino, caldino, qui è ventilato oggi.
1: E poi c'è Pasquale da Corigliano che ci ringrazia per fare sempre compagnia, sta lavorando.
0: Grazie,
1: come
0: grazie.
1: Tanti.
0: C'è una Fredurina, sai cosa fa, con cosa fa colazione il cannibale?
1: Con cosa?
0: Con te e biscotti. Grazie Rocco.
2: 7000 caffè.

0: Stasera lei diventa la mia babe.
1: Sì, hai sentito che dice così. Sì. Lo dice Anna, che si è confermata al comando della classifica per la seconda settimana consecutiva per il suo album Million Dollar Babe, che è uscito lo scorso 10 luglio. È proprio l'album più venduto in Italia, secondo la FIMI.
0: Complimenti Anna, complimenti e tanti auguri, perché ieri era Sant'Anna, appunto, ribadiamo.
1: Anche lei,
0: anche
1: certo,
0: lei
1: certo.
0: Avrà festeggiato, eccetera. Molto bene, abbiamo detto tutto, possiamo andare con la prossima canzone che canteremo.
1: Questo è un grande classico.
0: Andiamo sui colli bolognesi con la Vespa 50 specie alla manetta, tre marce, impegniamo
1: via.
0: Impegniamo senza fare i danni, mi raccomando.
1: Per finta, facciamo per finta.
0: Va bene.

0: Direttamente da Matera sono arrivati qui nella nostra postazione Andrea e Giorgia. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi. Vedi come sono arrivati
0: belli,
1: belli freschi,
0: giovanissimi,
1: a bordo della Vespa.
0: Bravi, ecco. bravi.
1: Allora, visto che l'ora è quella giusta, io farei fare a loro il segnale orario giusto.
0: Ecco, dicendo anche la radio, va bene?
1: Esatto, dicendo okay. anche la radio. Noi abbiamo detto ci siamo spartiti i compiti.
0: Allora, via, cominciamo.
1: Allora, perché qui siamo dove?
0: No, lei deve dire l'ora.
1: Lei deve dire l'ora. Qui siamo dove?
2: Radio Italia.
0: Brava.
1: Radio Italia. Okay. E che ore sono adesso? No, non lo dice. E che ore sono adesso?
2: Sono le 2 del pomeriggio.
0: Bravissimi.
1: Bravissimi.
0: Grandi.
1: Bravi.
0: Grazie.
3: L'ora esatta suona con
4: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: vero? No, perché c'è un problema con l'allenatore della nazionale. Allora mi è venuta la rima su questa canzone di Francesco Gabbani con Del Piero, che a quanto pare, diciamo, ha avuto uno stop la nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale.
1: Esatto, l'ha detto, l'ha confermato anche lui ieri sui social, su Instagram, dicendo proprio: ieri sera ho preso di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana.
0: Quindi sembrava fatta, invece non è così. Ora c'è il problema che Malagò, che è il presidente della FIGC, dovrebbe continuare a sondare gli altri profili per individuare l'allenatore che siederà sulla panchina degli azzurri. Insomma, è complicata la situazione.
1: Quindi
0: molto
1: c'è
0: complicata.
1: Tutto questo toto chi sarà, ci sono i siti sportivi. Tra cui Gazzetta.it, che dicono che ci sono aperti tanti scenari.
0: Allora,
1: quello più estremo prevede l'ipotesi delle dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini.
0: Ma se li hanno appena nominati,
1: e dell'advisor Leonardo.
0: Ma li hanno appena nominati.
1: E io cosa ti devo dire?
0: La settimana fa, 10 giorni fa.
1: Tutto per aria.
0: Signore, comunque la situazione in costante aggiornamento sta tenendo il fiato sospeso a milioni di tifosi della nostra nazionale. Noi tra l'altro siamo radio ufficiale della nazionale italiana di calcio e vorremmo sapere
1: anche noi
0: dire.
1: Siamo qui col fiato sospeso,
0: siamo dicendo: ma chi sarà il nuovo allenatore cioè bisogna cominciare a lavorare qua, ragazzi.
1: Scusa, ma
0: la mossa.
1: Entro quando lo devono dire?
0: Devono presto, perché poi ci sono selezioni europee, altre robe da
1: dai,
0: fare.
1: Allora sbrigate,
0: tocca lavorare su. Tocca lavorare, vabbè. Nel frattempo noi possiamo anche andare con il nostro nuovo Disco Italia, prego.
2: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: Vedi che Matteo da Alatri, provincia di Frrrr.
1: Sì.
0: Frosinone, sì. Dice come CT della nazionale ci vedrebbe bene Ciccio Graziani. Beh,
1: ah sì, io non mi pronuncio perché
0: Bomber,
1: non so niente.
0: Bomber Ciccio Graziani, Bomber.
1: Lo sai, Mauro?
0: Sì.
1: Piuttosto.
0: Sì,
1: hai
0: sì.
1: un rimedio per queste giornate afose?
0: Ma secondo te, certo, c'è una pausa dissetante. Io scelgo Acqua Vitamin.
1: Bella idea. 5 buonissimi gusti alla frutta per 5 differenti funzionalità.

certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Ratatà titio ratatà.
1: Fa così. Senti, attenzione, c'è un aggiornamento sulla viabilità.

0: questo aggiornamento.
1: Un aggiornamento molto utile per chi si trova da quelle parti.
0: Certo. Allora, chi altro abbiamo qui da salutare? Un po' di amici.
1: Guarda,
0: che hanno scritto, prego.
1: Qui c'è Alessandro che ha provato la mia ultima ricetta Francilicious, che sono dei ghiacciolini, sono dei gelatini buonissimi. Ha usato degli stampini che aveva in casa che vanno benissimo. Mi ha mandato la foto, grazie. Tutto Alessandro, bene, lui prova tutte
2: delicious.
1: Le mie ricette.
2: Delicious.
0: Ora tocca aspettare fino a giovedì per quello nuovo.
1: Giovedì, esatto.
0: E poi salutiamo Douglas Brito, vi ascolto da Brasil, siete fantastici.
1: Grazie.
0: Poi abbiamo Lucio da Palermo che ci dice che ci sono 36 gradi, si lamenta un po' per il caldo, ma dice che è anche ventilato, e anche qui è ventilato e si sta abbastanza bene.
1: È vero.
0: Bene, possiamo andare al cinema?
1: Andiamo.
0: 19 secondi anche a sto giro, prego.
1: Vai.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: nera come la tua schiena, con scritto staff qua dietro.
1: Lo dice Irama.
0: Allora parliamo delle nuove banconote. La BCE ha svelato il design già qualche giorno fa delle nuove banconote da 5, 10, 20, 50 e 200 euro. Quella da 500 non ci sarà più, anche perché voglio di trovarne, nel
1: esatto,
0: senso che
1: ma poi comunque
0: non te ne cambiava nessuno quella da 500. Comunque
1: esatto.
0: Ha chiesto ai cittadini di votare tramite un sito per scegliere quali mandare in stampa.
1: Allora ci sono dei look finalisti, sono 10, 5 del tema cultura europea, 5 del tema fiumi e uccelli.
0: Perfetto.
1: Quindi possiamo andare a votare, ho capito.
0: Sì, sì,
1: io
0: per ogni...
1: andare a votare.
0: Andiamo. Però tu preferisci votare fiumi e uccelli,
1: sì,
0: o cultura
1: fiumi
0: europea?
1: Uccelli,
0: ok,
1: uccelli,
0: perfetto.
1: Sì, sì.
0: Per ogni proposta si deve scegliere tra 5 giudizi, da mi piace molto a non mi piace per niente, quindi specificare cosa piace o non piace appunto di quelle proposte.
1: Dai, andiamo tutti allora a farlo, si ha tempo fino al 21 di settembre.
0: C'è tempo. Potete farlo anche al ritorno dalle vacanze, non,
1: sì,
0: è urgente,
1: sì.
0: Non è
1: ma
0: urgente.
1: Se siete lì magari sotto l'ombrellone che non avete niente da fare e volete fare questa cosa carina, fatela.
0: Sì.
1: Ovviamente anche quando entreranno in circolo queste nuove banconote con i nuovi soggetti, le altre continueranno a funzionare per un certo tempo, lo sapremo.
0: Se siete curiosi di vederle, andate in giro, cercate su Googleate, perché già le trovate, insomma, quindi
1: esatto,
0: si vedono, così almeno potete farvi un'idea e poi andarle a votare se vi fa piacere, va bene?

0: E Fischietta, il marino Fischietta, senti
1: con la pesce
0: bene.
1: E Di Martino come sì. Mauro Martino.
0: Mauro Martino, certo.
1: Martino, potete mandare una secchiata d'acqua a Marina che stira la roba delle ferie, dice Gio.
0: Ah, che brutto momento quando si torna a casa dalle vacanze, si svuota la valigia, bisogna lavare tutto e stirare.
1: Tocca
0: tutto.
1: Dedicare la canzone a Marina perché sta stirando, quindi esatto. Voglio abbracciare Marina che stira cantando. Ok, perfetto, abbiamo fatto tutto.
0: Marina, sei contenta? Vai, vai. Allora, ciao ragazzi, siete sempre i miei eccetera.
1: Sì.
0: Grazie. Freddura, cosa dice una goccia di sangue caduta su un gradino? Non sono in vena. Perché la praticamente no, dire abbiamo, non sono abbiamo... in vena vuol dire che non
1: sì,
0: è tanto
1: sì,
0: dell'umore,
1: sì, è chiaro,
0: ma in questo
1: è
0: caso...
1: Chiaro,
0: in questo
1: è chiaro,
0: caso...
1: è chiaro, sì.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: banconote di cui sopra.
1: Meglio votare, direi.
0: Però
1: votare,
0: stavo pensando a una cosa. A parte il fatto che c'è tempo a votare fino al 21 settembre, infatti noi per non dimenticarci abbiamo messo 22 settembre di ultimo.
1: Esatto,
0: prima,
1: per stare in quel periodo, in quel giusto, sì.
0: E io posso anche andare a votare le banconote, ma poi se non ce le ho.
1: Eh no, però cioè, contribuisci al fatto che siano carine.
0: Siano carine, certo, per carità. Però poi dico, scusa, io siccome non ne ho di soldi, quindi che me frega delle banconote, insomma.
1: Eh beh, ma giusto per farsi un'idea.
0: Ma poi ci vogliono far usare a tutti ormai la moneta digitale, quella lì.
1: Io non capisco questa cosa, esatto.
0: E perché allora bisogna...
1: Se non devi pagare con i contanti, perché star tutto sto cinema?
0: Facciamo delle carte di credito che assomigliano a delle monete, esatto, delle banconote, così almeno ce le guardiamo quando ci pare.
1: Tagliamo la testa al toro.
0: E quelle ce le abbiamo sia vuote che piene.

0: nel senso, esatto, no? Su quelle te guardi,
1: esatto,
0: e via.
1: Esatto, esatto.
0: Un po' di messaggi, prego.
1: Ciao, sono in macchina che vado al lavoro qui a Catania, ci sono 43 gradi, aiuto, ci scrive Maria, chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, è previsto del venticello fresco in arrivo dal nord Europa.
1: Davvero? Allora sì, sì. Maria, stai tranquilla che arriverà anche lì. Buongiorno, volevo farvi ascoltare la mia Controvento.
0: Ci ha mandato la canzone, bravo, complimenti.
1: Ci è piaciuta.
0: L'abbiamo ascoltata, bravo. Sono Gino dalla Germania, sono in viaggio per il mare in Italia, a Gallipoli. Un bacio a Stefi, Laura, Simona e Samuele. Vi ascolto sempre, cara Radio Italia.
1: Grazie Gino.
0: Abbiamo detto praticamente tutto, io andrei con la prossima. Guarda che accoppiata, ragazzi.
1: Mamma mia, che voci. Direi due pezzi da 90.
0: Questa
1: qua
0: è stata realizzata per una storia importante 2026-1990, tanto per

0: I pinguini tattici nucleari.
1: ridere, si chiamava così la canzone, ma non siamo più soli.
0: È vero.
1: Sono venuti a trovarci degli amici, un piccolo amico che si chiama
2: Paolo.
1: Paolo con la sua mamma che si chiama
2: Maura.
0: Bel nome la mamma, Maura.
1: Molto. Anche Paolo mi
0: anche
1: piace
0: Paolo,
1: moltissimo.
0: Anche Paolo.
1: Paolo che ha 10 anni ed è un nostro piccolo ascoltatore e vorrebbe fare un saluto.
2: Volevo salutare i miei nonni che ascoltano Radio Italia sempre.
0: Bravi, come si chiamano?
2: Vittorio e Mariuccia.
0: Ciao Vittorio,
1: allora,
0: Mariuccia,
1: ciao ragazzi.
0: Mariuccia, bravissimo, il vostro nipotino è un nuovo speaker di Radio Italia, solo
1: musica
0: italiana.
1: Visto che è così bravo, io gli farei fare il segnale orario.
0: Ma certo che
1: giusto?
0: Sì, prego.
1: Perché in questo momento sono le
2: 15.
0: Grazie.
1: Grazie Paolo.
0: Ciao.

0: così.
1: Terza
0: fa così.
1: Ultima oretta insieme.
2: Delicious.
1: Delicious. In diretta dal Voitanca Village, Villa Simiosi in Sardegna, da dove stiamo trasmettendo. C'è Francesca Leto.
0: C'è Mauro Marino.
1: C'è il dottor Stanzini ai pulsantini. C'è Marvi Pezzoni che oggi non guarda il muro ma il PC. Ho visto che lo sguardo
0: sì,
1: è più
0: sì,
1: in basso.
0: Sì, hai notato. Molto
1: l'ho
0: bene.
1: Notato. Allora, io vorrei invitarti questa sera, perché sì. O questa sera o mai più.
0: Cosa dobbiamo
1: non
0: fare?
1: Non puoi dirmi di no.
0: Quindi devo
1: una
0: dire
1: serata
0: sì.
1: Romantica, sì.
0: Sì.
1: Vorrei invitarti a uno spettacolo bellissimo, il bacio tra la cometa Tempei 2 e l'ammasso stellare M30.
0: Scusa, però uno già che si chiama ammasso stellare M30 non ha molto sex appeal.
1: Gli scienziati non è che sono molto romantici,
0: sì,
1: secondo
0: ma...
1: me.
0: Ehi,
1: più
0: ammasso
1: terra,
0: stellare
1: terra.
0: M30.
1: Nota, sono più terra. Comunque,
0: allora quando? A che ora comunque?
1: Questa sera l'incontro tra i due oggetti celesti darà il meglio dalle 23 alle 2.30 di notte, quindi se non
0: io
1: ce la fai
0: devo star lì un po'.
1: No, tu vai a dormire prima e devi suonare il campanello e usciamo a vedere l'ammasso.
0: Se
1: e
0: no dobbiamo
1: tempè.
0: Star lì dalle 11 fino alle 2.30
1: diventa
0: aspettare.
1: Lunga, diventa un po' lunga e poi perché poi tornerà a far visita la
0: quando?
1: Terra. Tornerà a far visita la Terra ogni 5 anni.
0: Ah,
1: quindi
0: tra
1: però,
0: 5
1: tra
0: anni?
1: Tra 5 anni, come dicono a Napoli, beati chi c'ha un occhio.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: esatto,
1: quindi esatto. È come si fa. Quindi io stasera ho tra 5 anni.
0: Scusa, però, allora lo possiamo vedere così o devi portare il binocolo?
1: Ma no, allora, apparirà come un batuffolo di luce,
0: oh.
1: E questo ammasso globale M30 come un circoletto espanso e nebuloso, quindi si può vedere ad occhio nudo, ma è meglio un buon binocolo, dicono.
0: Allora portalo tu il binocolo.
1: Ti porto a vedere le stelle col binocolo, guarda che è una cosa bella, mai nessuno ti ha invitato a vedere.
0: No, no, col binocolo no.
1: Hai capito? Meglio ancora, se vuoi mi porto dietro un telescopio, va bene?
0: Va bene, porta quello che vuoi. Sai cosa?
1: Bellissima.
0: Sai cosa dirà?
1: Sì,
0: cosa dirà la cometa Tempel 2
1: cosa dirà?
0: All'ammasso
1: cosa dirà?
0: Stellare M30?
1: Cosa dirà?
0: Prima del bacio?
1: Che cosa?
0: Non dovrei.

0: qui,
1: Francesca!
0: Cosa?
1: Manda a prendermi dal bagnino, sto in Corsica!
0: C'è un vento pazzesco. È vero, adesso ci ancoriamo al track, se no vogliamo via.
2: Allora, è arrivata questa storiella da Antonio, che salutiamo e ringraziamo, da Margherita di Savoia. Un uomo è al centro commerciale, l'uomo dice: signorina, ho perso mia moglie tra le corsie, possiamo scambiare due chiacchiere io e lei, per favore?
0: Ma scusi, ha perso sua moglie e vuole scambiare due chiacchiere con me, perché?
2: Vedrà come spunta mia moglie appena mi vede parlare con lei. come idea.

0: ti ha preso questa canzone nuova di Safe, eh?
1: Poi ci stava oggi Stanzini c'ha il dito anchinosato. Lo sfago ormai è andato.
0: Va sempre bene,
1: ma ormai
0: per lo
1: non
0: sfogo.
1: Mi sfogo più.
0: Dai.
1: Io rimango sulla canzone di Safe. Che si è dimostrato con questa canzone un bravissimo cantautore.
0: Ma perché non hai preso lo sfogo?
1: E ormai era andato,
0: balzo.
1: Ormai mi ero sfogato diversamente cantando Parlare d'amore. Oh, è la verità.
0: Vabbè,
1: è bella, mi piace questa. La farei versione Reggamuffin, quella lì. Mi piacerebbe
0: bene.
1: Molto.
0: Cosa dici?
1: Vabbè, chiediamo a Stanzini se è d'accordo di andare in pubblicità. Oggi decide lui. Sei d'accordo? Sei d'accordo. Prego, possiamo andare.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?

0: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Stupida sfortuna.
1: Sì, faceva proprio così.
0: Bella la canzone di Fulminacci, prima Laura Pausini, Tra te e il mare. Tra te e il mare. Vedi, ci sono le sedie qui per lo spettacolo di mercoledì.
1: Certo, perché ci sarà Elettra Lamborghini, Elettra.
0: Dimmi.
1: Tu l'hai sentita l'ultima di Marco Ferrero?
0: Bravissimo. Io lo inviterei, direi a Stefano Di Martino di invitarlo al prossimo festival di Sanremo.
1: Però ci vorrebbe una rosa di altri artisti, per esempio come Rosa De Alba, Sara Del Mar e Adriano Costa.
0: Sì, c'è solo un problema.
1: Che problema?
0: Che non esistono.
1: Non esistono, è vero.
0: Sono cantanti creati con l'intelligenza artificiale. Non ci sono proprio. Hanno un nome, hanno un cognome, hanno un percorso artistico, ma
1: hanno
0: non
1: il percorso
0: esistono.
1: Artistico, hanno i brani, hanno anche che sono tutti belli, attraenti.
0: Ma pensa che bello, no? Stefano Di Martino presente. Adesso sul palco del Festival di Sanremo è Marco Ferrero. E non entra nessuno, e parte la canzone, l'orchestra suona e qualcuno canta.
1: E si vede un video con un viso.
0: Un ologramma. E ormai c'è questa moda di creare canzoni con l'intelligenza artificiale, ma non solo le canzoni, anche proprio i cantanti.
1: Esatto. Tra l'altro vi chiederete, ma scusa, allora come funziona? È tutto legale, i diritti poi su questa musica inventata in modo artificiale, come funziona?
0: Beh,
1: questa è la parte più realistica, cioè la dimensione giuridica, perché le canzoni di un artista artificiale hanno gli stessi diritti di quelle prodotte da

0: Una mente
1: esatto.
0: Reale.
1: Da chi vanno i soldi?
0: Esatto, non possono. Da chi ha creato
1: il personaggio e la canzone.
0: Sì.
1: Molto bene, fanno cassa su ste robe. Beh, però pensa andare a un concerto, questo ha un successo incredibile, riempie uno stadio e non c'è.
0: E no, molto probabilmente riempie anche più di uno stadio.
1: E come, come fanno a fargli fare un tour a questo qua?
0: E non glielo fanno fare.
1: Fa
0: solo le cose online.
1: Quindi se andrà avanti così vuol dire che nessuno andrà più a vedere i concerti, i cantanti
0: ma
1: cantare da
0: figurati se noi non andremo più a vedere i concerti
1: scusa,
0: e i cantanti
1: non
0: veri.
1: Più, se non ci sono più i cantanti
0: ma no,
1: veri.
0: Ci saranno sempre.
1: Ma la domanda
0: garanzia.
1: Che ti voglio fare, cara Francesca Leto di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Sì.
1: La domanda è questa, ma tu quando canti sei tu o è l'intelligenza artificiale?
0: No, io canto proprio, io tu dovresti saperlo perché mi vedi qua.
1: No, ma
0: qua.
1: Io chiedo.
0: Mi vedi e mi senti?
1: Sì, ma basta ascoltare per capire che non è fatto con l'intelligenza.
0: Però vedi come
1: sto scherzando. Però io poi vedo quando canti i tuoi occhi. Allora,
0: vedi come sono.
1: Gli occhi color del mare. Come dice la canzone di Zucchero Sugar.

0: Ma che dice Brescia?
1: Tu mi piaci ma.
0: Ma come sta? A caldo, a freddo?
2: A caldo,
0: molto bene. A caldo.
1: Stavo per dirti che sta da Dio comunque.
0: Sta da Dio. Ci sono le onde talmente alte che si vedono qui dalla nostra postazione, hai visto?
1: Pensa. Senti, ci ha mandato un messaggio Noemi.
0: Ma Noemi?
1: Noemi
0: e basta.
1: Dice Noemi, io una canzone l'ho fatta con l'intelligenza artificiale perché non so cantare e non so suonare, quindi non è Noemi quella che dici tu.
0: Non è...
1: Sicuramente. Ho scritto io il testo e poi musica, cantante, ha fatto tutto il programma, ha detto che è uscita anche bella.
0: Ma noi ci fidiamo, se vuoi mandarcela così la ascoltiamo, va bene? Intanto abbiamo i Comacose?
1: Eh sì.
0: Malavito, malavito, malavito, malavito, malavito.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Hai capito?
2: Cosa?
1: Tu non ami, ma fai solo l'amore, dice.
2: Dice anche
1: tra poco. Che... Sì, dobbiamo andare. Però tra poco ci sarà l'ultimo giro dei saluti a caso, come sempre.
2: Esatto.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e da giovedì bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
5: No, è mio!
6: È mio!
5: Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: so di te.
1: Auguri anche a Anna Mena per Sant'Anna di ieri.
2: Sant'Anna, è vero, certo, sì, certo. Sì.
1: Che è Fred De Palma. Allora, io non riesco a capire se Stanzini parla con noi o parla con, secondo me parla con la Calabrisella.
2: Ma sicuro, sicuro.
1: Sempre
2: sicuro.
1: Lì che chiami, guarda, lascia stare che sta lavorando, per favore. Allora, dai, su.
2: Salutiamo Mattia da Di Asti, che Mattia. Ci ha mandato una freddurina, la leggiamo domani.
1: Sì, eh? Sì. Ciao Lino e Rossella, sapete perché le persone prendono il drago come mezzo di trasporto?
2: Perché?
1: Perché perdono il draghetto. Questa è proprio, mamma mia, fa caldo, fa caldo, già fa caldo.
2: Che bello ascoltarvi, Francesca e Mauro. Grazie. Belle canzoni, speaker simpaticissimi.
1: Grazie.
2: Siamo sempre all'ascolto dalla spiaggia di Termoli e a loro è piaciuta molto la canzone di Renga e la Ferrera.
1: Che abbiamo passato prima, molto bene. Ciao carissimi, Giusi da Tempio, rientro alla mia famiglia Valentina da Sassari. Ah, mia figlia, scusa. Valentina da Sassari, ci salutate, certo che sì, ciao ragazze.
2: Certo, ciao, volevo dirvi che mi fate morire da ridere. Ecco. Vi ascolto mentre stiro a lavoro e fa caldissimo. Tania, quindi
1: Tania, sei sicura? Sì, che fa caldo lo sappiamo. Sei sicura che ascolti noi?
2: Tania, no, sì.
1: Le faccio morire a ridere.
2: Ha mandato il messaggio. Però Tania sta stirando.
1: Voglio abbracciare la Tania che stira, ecco. Stirando, cantando.
2: Esatto.
1: Poi.
2: Ciao a tutti dalla piscina di Terlano, provincia di Bolzano. Acqua fresca, tempo bellissimo. Cosa?
1: Scusa, mi veniva in mente la pubblicità
2: di
1: un'altra roba, non posso dirlo.
2: Cos'era? Io lo so.
1: Era
2: un
1: prodotto
2: per
1: la lana.
2: Per la lana.
1: Sì. Però in questo caso non è carino perché è maschile. Quindi andiamoci.
2: Ho capito adesso. Ho capito
1: andiamo.
2: Adesso.
1: Ciao Emiliano e Giusi che ci ascolta.
2: Ciao Giovanni da Milano. Okay.

0: cosa fai lì?
1: Sono sotto il tram.
0: No, ma va, non è vero.
2: No, mi sono seduto sulla seggiola di Falivetti, sì, per vedere come si sta.
3: Comodi, eh?
2: Comoda sta seggiola.
0: La sua proprio.
3: Su misura.
2: Sì, sì, è fatta proprio per lui. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Marco.
2: Allora, niente, noi ci stiamo organizzando per la grande festa di domani sera qui
0: domani
2: a
0: è il grande
2: Camilla.
0: Giorno, domani è il grande giorno, ricordate, domani è il compleanno di Giuditta.
4: Dopo una certa età inizia ad essere una cosa bella, però è anche
2: favore,
4: un po' introspettiva per me.
2: Non parliamo
4: non
2: di
4: Non l'ho
2: età,
4: detto brutto,
2: favore,
4: ho detto introspettiva,
2: età,
4: che inizi a fare dei bilanci.
0: Io invece
2: una
0: lo voglio
2: bambina,
0: dire a tutti, domani di ricordarsi che è il compleanno di Giuditta.
3: Sì, lo faremo anche su Instagram.
2: Prepareremo il pubblico domani. Noi prepareremo i nostri ascoltatori che sono sempre presenti.
0: Sì.
2: Noi ce ne andiamo, vi lasciamo Stanzini che continuerà a parlare con la Calabrisella.
3: Ormai è così.
2: Questo amore a distanza, Cologno.
3: Sono i migliori, sono i migliori. Occhio
4: perché
3: non vede.
4: Sono i migliori,
3: occhio
4: scusa?
3: Non vede.
2: Cuore non duole. Hai capito?
4: Ho capito, però poi non sei nello stesso posto.
3: Il mare è pieno di pesci.
2: Vabbè.
4: Ma sapete, è grosso di sera che è la gara di proverbi.
3: È la botte piccola.
2: Cittino buono. Di là c'è Marvi che guarda il muro. Sì, sempre
0: ciao,
2: solite
0: ciao
2: cose.
0: Ciao a tutti, ragazzi.
2: Ciao
0: andiamo,
2: a tutti, ciao Marvi. Ciao a tutti, grazie.
3: Ciao.
2: A domani.
0: A domani.
2: Ciao,
0: 4 e 2 minuti, ciao.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il triangolo di Renato Zero a Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio Marco.
1: Ciao Giuditta, come stai?
0: Tutto bene, tu?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Wow, ma poi come potrei dirti che va male? Siamo in diretta dal Void Anca Village a Villa Simius, così sarà fino a sabato compreso.
0: Compreso. È vero. Potremmo confrontarci con gli ascoltatori del sabato come se fossero diversi, capito?
1: No, no, vabbè.
0: Del sabato anche questa settimana. Salutiamo Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
1: Sono rimasti anche oggi gli ospiti di Edo Stanzini, restano.
0: Girano ogni giorno.
1: Ah, sono nuovi. Allora, sì. Benvenuti amici. Invece in regia Cologno dovrebbe esserci Mazzella.
0: Oh, salutiamolo. E salutiamo anche Marvi.
1: Maria Vittoria.
0: Redazione.
1: Ok.
0: Perfetto.
1: Andiamo avanti così per le prossime due ore. Abbiamo delle cose da dirci, amici, come tutti i giorni.
0: Ma sei serio? Sono cose serie.
1: Sì, sono cose serie.
0: Tipo.
1: Vi parleremo di come guadagnare dei soldi andando in vacanza.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Bello.
1: E ti è mai successo di sentire una cosa del genere?
0: No. No, ecco. No, perché li ho sempre spesi.
1: Dove sta la fregatura?
0: È quello.
1: Proveremo a capirlo insieme in questa edizione speciale di Economia e Finanza di oggi.
0: Va bene. Scienza, tecnologia.
1: Credo ci sia qualcosa dopo.
0: Sport.
1: Sport c'è sempre.
0: Politica.
1: In chiusura. Politica no, perché sono tutti in vacanza.
0: Va bene. Allora avete capito che insomma come saranno le prossime due ore. Io direi che i tempi sono maturi per iniziare.
1: Ah sì, allora
0: sì.
1: Andiamo.
0: Facciamolo.
3: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Annalisa esibizionista su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parlavamo prima di modi non solo per risparmiare in vacanza, ma proprio per guadagnarci qualcosa in vacanza.
0: Cioè, ma tipo che non paghi il viaggio?
1: Che ti danno pure dei soldi. Cioè.
0: Ah, proprio, cioè esci, sì, torni dalla vacanza più ricco di quando sei partito.
1: Dipende quanto spendi, ma però teoricamente sì.
0: Beh, voglio sapere allora.
1: Siete curiosi?
0: Tra poco.
1: Tra poco.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
10: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
11: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: italiane dell'estate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che

0: tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Blanco con Los Angeles, Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di viaggi e andiamo a Dubai.
1: Cioè, tu hai detto che c'è un modo per guadagnare andando in vacanza,
0: sì.
1: E mi citi una delle mete più costose di sempre. Tra...
0: No, no, però anche più ricche,
1: sì?
0: Di conseguenza. Poi sai, loro hanno avuto dei problemini.
1: Certo, sì, sì, per le tensioni in Medio Oriente, chiaramente il turismo sarà un po' diminuito ultimamente.
0: In questo momento il progetto è quello di incentivare l'isola, di incentivare i viaggi a Dubai.
1: Mm-hmm.
0: Offrendo un bonus di oltre 700 euro per i residenti che portano amici, turisti e familiari nella città.
1: Scusa, tu hai detto che potevi guadagnare andando in vacanza, qui guadagnano quelli che abitano già lì.
0: Capito, però poi dividiamo.
1: Come dividiamo?
0: Vabbè, se vieni ti do 3,50, 3,50 mi tengo io. No?
1: Va bene. Secondo me dovrebbe tenersi 200 al residente e darne 500 a quello che
0: sta
1: pagando.
0: Vabbè, ma questi poi sono trattative private.
1: Poi vedete voi. Si chiama Dubai Invite e è un contributo che viene erogato sotto forma di voucher oppure di pacchetti che sono utilizzabili per i soggiorni, quindi in quel caso quello che invita può dare direttamente il pacchetto vacanza,
0: sì,
1: alla persona che viene invitata.
0: Può pagare per esempio al ristorante, dell'esperienza, acquistare soggiorni, visite turistiche, insomma a fine vai a mangiare gratis a Dubai se ci stai due giorni, non so, certo.
1: Sì, ma è quello il discorso, sì. Capisci? Perché l'idea è molto nobile, molto bella. Tra l'altro si può arrivare fino a 5 invitati e il programma è valido fino al 31 di ottobre.
0: C'è un modulo per fare una richiesta, insomma, poi è anche abbastanza semplice la cosa.
1: Sì, sul sito ufficiale Visit Dubai,
0: sì.
1: C'è questa cosa, però diciamo che poco.
0: È un po' poco, allora loro ce li hanno, si aspettano ovviamente che siano tantissime le persone che partecipano a questa cosa, quindi magari si danno un contributo. Poi ovvio, vai in vacanza, non è che puoi andare in vacanza gratis, altrimenti saremmo tutti lì.
1: Vabbè, ho capito, però ti posso dire, hai fatto pubblicità ingannevole, perché hai detto vi do un modo per ritornare più ricchi di quando siete partiti. No,
0: loro a Dubai hanno fatto pubblicità ingannevole.
1: No, stavo dicevo tu, non vabbè,
0: no.
1: Senti, lascia stare,
0: ma questo
1: lascia
0: è sbagliato,
1: no,
0: loro
1: sì.
0: Poi ti permetti,
1: guarda, fanno delle cose,
0: ma lo fanno ancora il cioccolato, quello col pistacchio.
1: C'è ancora quello
0: che si chiama Dubai, se il pistacchio lo prendono
1: ma non lascia fare, lascia fare, Nec, lascia, vabbè. Che io sia,
2: io non

0: Arisa, magica favola su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una cosa bellissima che accadeva negli anni 80-90.
1: Sì.
0: Bello essere bambini negli anni 80-90. C'erano le sorprese negli ovetti Kinder, ma anche nelle merendine. Quando prendevi i pacchi di merendine, dentro c'erano delle sorpresine.
1: Anche nelle patatine.
0: Sì, le manine appiccicose.
1: Sì,
0: le
1: patatine. Tra l'altro era una cosa incredibile, perché ovviamente questa cosa stimolava la tua voglia
0: di acquistare,
1: sì, queste cose. Sì.
0: Però erano anche le prime collezioni che abbiamo fatto. Io, allora, a parte le manine appiccicose dentro le patatine fritte, mi ricordo anche la collezione delle tartarughine negli ovetti Kinder.
1: Vive?
0: No, c'erano delle tartarughine vestite tra l'altro come se fossero abitanti delle Hawaii.
1: Come no?
0: Quindi avevano le collane di fiori, certo, tutte le varie, certo, cose. E gli ippopotami.
1: Ah, sì, gli ippopotami credo di aver.
0: Mi pare che fossero sportivi gli ippopotami, adesso non mi ricordo.
1: Mi chiedi troppo. I fantasmini. Quelli fluorescenti al buio, erano, sì, molto belli. Allora, lo stop di queste iniziative si deve al Ministero della Salute, che ha posto il divieto di unire prodotti da mangiare a oggetti che potessero essere scambiati un po' come, sì, oltre ad alimenti che assaggiare, ma anche invitare i bambini a consumare più merendine.
0: Sì, è vero, è vero. È
1: per
0: vero.
1: Avere in cambio la sorpresa.
0: Adesso, no? Queste collezioni sono costosissime, quindi se le avete conservate valgono un sacco di soldi,
1: sì,
0: però sicuramente ce ne siamo dimenticata qualcuna, perché ne abbiamo dette 3-4,
1: certo,
0: servirebbe un aiuto.
1: Io vorrei conoscere le persone che ci stanno ascoltando, che preservano queste collezioni, che in questo momento sono ricchissime queste persone.
0: E allora, sì, esatto, e allora mandateci un messaggio al 331-995-0095, la collezione da merendine che vi ricordate di più, o magari che avete ancora.
1: Ma anche quelle super famose che stiamo dimenticando, ce ne hanno tante.
0: Va bene, aspettiamo i vostri messaggi. Intanto ci sono i Negramaro e questa è Estate.

0: Estate dei Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Si parla di collezioni, quelle delle merendine o delle patatine o similari, ecco, perché poi per esempio qualcuno ha rievocato Carletto. Il camaleonte.
1: Vabbè, quello era salato però.
0: Quello è salato, sì. Però comunque i Carlettos erano una bella collezione.
1: Bellissimi, poi le tartallegre erano quelle che dicevo io.
0: Ah, ok.
1: Le tartarughe, ma ce ne sono tantissime, dobbiamo fare un po' il punto e lo facciamo tra poco.
0: Tra poco.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
10: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Gianluca Grignani, Cammina nel sole su Radio Italia, solo musica italiana. Quante sorpresine ci eravamo dimenticati.
1: È vero, abbiamo un sacco di messaggi che per fortuna ci aiutano a ricordare tutti gli animali, alla fine sono tutti animali,
0: sì, sì,
1: che fanno cose, tipo gnomi. Gnomi sono animali?
0: No, sono personaggi.
1: Persone della... piccole.
0: Gnomi, coccodrilli, beh, qui però nelle merendine, non negli ovetti.
1: Coccodrilli tanti, pieno di coccodrilli.
0: Allora, addirittura c'è qualcuno, Nicola da Calciano, che si ricorda tutti i nomi delle collezioni.
1: Ah, tipo?
0: Tipo Ranopla.
1: Sì.
0: Coccodritti, sì. E gli Happy Potami.
1: Fantastico.
0: Bellissimo,
1: cioè,
0: questo.
1: Ci sono collezioni che...
0: Io volevo dire che le merendine del Mulino Bianco, io ricordo benissimo che regalavano proprio la casetta del Mulino Bianco.
1: Okay.
0: Piano piano arrivavi a costruirla e dentro c'erano tutte le cose che servivano per la scuola, le penne, le matite, gli acquarelli, era bellissima.
1: Tu per caso ricordi i dinosauri muratori?
0: Non li ricordavo, però evidentemente c'erano.
1: Erano blu, tipo.
0: Poi gli alieni, i leoni campeggiatori, i pinguini al mare,
1: sì,
0: i coccodrilli a scuola,
1: no,
0: gli orsi al Luna Park. Camilla da Reinate dice che ce li ha tutti. Camilla, sei ricca.
1: Camilla, sì, esatto.
0: Camilla.
1: Se li vendi, sei ricca, se no.
0: Allora, sì, vendi. No, vabbè, non è che voglio dare subito delle idee che abbiano a che fare con i soldi. Vendili, Camilla.
1: No, lascia stare.
0: Camilla, lo so, vabbè, magari che sono un ricordo, però.
1: Lascia perdere, sono soldi suoi, tra l'altro, non li condividerà con te.
0: Vabbè.

0: Tiziano Ferro, lo stadio prima, Baby K con Tuca Macarena su Radio Italia.
1: Come?
0: Solo musica italiana. Tuca Macarena.
1: Tuca Macarena.
0: Sì.
1: Va bene,
0: no.
1: Allora amici, abbiamo...
0: Baby K, mi sono dimenticato di dire, era importante.
1: Esatto, abbiamo un'altra ora per stare insieme, in questo pomeriggio se avete voglia, sono le 17:02 minuti.
2: L'ora esatta suona con...
3: Melinda, dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: L'assalto ai cantieri in Ottava, sopralluogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte, non è dissenso e violenza organizzata, dice la Premier, fermati 4 antagonisti stranieri. Caro carburante, in arrivo il decreto ponte per contenere i prezzi di benzina e diesel distributori, il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri alle 17.30. Dopo lo stop a Pirlo sulla panchina della nazionale, Malagò assicura presto un nuovo nome, Maldini, Leonardo in bilico, ora bisogna recuperare la brutta figura, dice il ministro Bodi. Incendi in Francia e Spagna, oltre 320.000 sfollati, roghi anche in Italia, nel Gargano, turisti evacuati con le barche della Guardia Costiera, in Molise chiuse statali e ferrovia. Guerra in Iran, Trump nega di essere a corto di munizioni, Teheran riapre il dialogo, resta alta la tensione in Cisgiordania dopo l'incendio di due moschee da parte dei coloni. Ucciso dalla polizia il presunto attentatore del Pride a Berlino, per le autorità tedesche era un sostenitore dell'ISIS, polemica in Germania sulla deradicalizzazione. Lo stabilimento dell'ex Silva a causa di tumori va chiuso entro 90 giorni. A stabilirlo la Corte d'Appello di Milano, troppo amianto e polveri sottili, si legge tra le motivazioni. Pablo Trincia è l'ospite di Stories, protagonista della docuserie di Sky su Elisa Claps, Rigo Piano, gira l'Italia con l'uomo sbagliato, un'inchiesta dal vivo.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Buonasera, in Emilia-Romagna sulla statale 16 Adriatica, problemi alla circolazione causa incidente sull'incrocio strada statale 16 Adriatica 14, statale 309 diramazione Romea in direzione incrocio Padova. Sempre in Emilia-Romagna sulla statale 253 di San Vitale, senso unico alternato causa lavori tra incrocio Bologna-San Vitale tangenziale di Bologna e l'incrocio di Crocetta. In Lombardia, sulla statale 336 dell'aeroporto Malpensa, corsia chiusa presso il Terminal 2 aeroporto Malpensa, direzione incrocio Casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese. Sulla statale 7 bis terra di lavoro in Campania, rallentamenti causa incidente sull'incrocio Nola a 30 Caserta Salerno, strada grande comunicazione Nola Domizio, direzione Piano d'Ardine, strada statale 7 via Appia. Sempre in Campania, sulla statale 303 del Formicoso, c'è senso unico alternato tra l'incrocio Frigento e l'incrocio Borgo Taverne, statale 425. Nel Lazio, sulla statale 296 della Scafa, c'è senso unico alternato causa lavori di manutenzione tra aeroporto Fiumicino, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino e l'incrocio Via della Scafa. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggio sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, America su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vi diamo un aggiornamento, amici. Avrete letto, avrete sentito, vi abbiamo raccontato anche che nei giorni scorsi, insomma, Fedez non è stato benissimo.
0: Sì, sì, è tornato a casa comunque e ha annunciato una pausa dal palco. Quindi è stata annullata la data del 25 settembre al Forum di Assago, di cui eravamo radio ufficiale.
1: Eravamo.
0: E anche gli altri appuntamenti estivi. Ha fatto un post molto lungo, sì, per spiegare insomma la sua situazione, sì, di salute.
1: Allora, per fortuna, come dicevamo, inizialmente è tornato a casa, però nel post ha spiegato insomma la gratitudine anche poi rispetto alle persone che l'hanno curato.
0: Sì, anche devo dire sensibilizzato sulla donazione del sangue, perché ha detto che insomma adesso sta bene grazie a tantissime persone sconosciute che hanno donato sangue e poi insomma ha parlato anche dell'annullamento di questo concerto.
1: Sì. È una causa che sposiamo anche noi, perché spesso, certo, insomma vi raccontiamo di queste cose, quindi se avete la possibilità e avete il desiderio di farlo, fatelo.
0: Esatto,
1: fatelo,
0: è un messaggio molto importante. Allora, non potremo ascoltarlo live, però lo possiamo ascoltare adesso.
1: Certo, con Marco Masini, questa si chiama Male Necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una passione che continua a crescere, non conosce confini. Sai che cos'è?
0: Ma è la pallavolo, ovvio.
1: Sarà per questo che vedo volley ovunque.
0: Se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide e di emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti.
1: Vi aspettano la serie A1 femminile, la Superlega maschile, la CV Champions League femminile e in un calendario fitto di competizioni nazionali e internazionali.
0: Non perdetevi lo spettacolo della pallavolo, andate su verovolley.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte.

0: come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
1: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Made in Italy Beach a Eboli Salerno. Summerland Tour suona con
2: Citroën e tutta la sua gamma.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Eros Ramazzotti, l'ombra del gigante, era d'Italia, solo musica italiana. Allora, se ti dicessi che puoi andare all'università, Giuditta, e puoi fare yoga per accumulare dei crediti.
1: Beh, ma bellissimo, bellissimo. E ce ne sono sempre di più di corsi per accumulare crediti, quantomeno strani, direi. Non lo so. Belli,
0: non,
1: però.
0: Diciamo, non usuali.
1: Sì, non convenzionali.
0: Non convenzionali.
1: Ad esempio, a Milano si può fare uncinetto, che è una cosa che io ho sempre sognato di imparare, ma non riesco a fare i punti uguali.
0: Ho capito, devi fare l'università.
1: Hai ragione, mi iscriverò a quel corso.
0: In Calabria invece sono stati introdotti corsi di yoga, come dicevamo prima, e mindfulness. A Palermo si può scegliere la vela.
1: Bellissimo, a Bari il tango, a Trento.
0: Tango. A Bari.
1: Hanno scelto quello.
0: A Buenos Aires quello.
1: Vabbè, anche a Bari. Vabbè. Anche a Bari. A Trento ci sono escursioni in montagna, attività outdoor. Insomma, sono tutte attività che magari non hanno niente a che vedere con il corso universitario scelto, cioè con la facoltà che si è scelta.
0: Ma
1: però
0: c'è una finalità accademica molto precisa, cioè snellire dalle pressioni gli studenti e quindi aiutarli a vivere meglio anche il loro percorso universitario.
1: Sì, perché questo tipo di corsi allenano la memoria, l'attenzione, stimolano il cervello, aumentano la coordinazione, poi alcuni hanno anche proprio a che vedere con il movimento, quindi fanno bene.
0: Certo, per essere precisi, è ovvio che non sostituiscono i corsi principali dell'università.
1: Fanno accumulare crediti.
0: Qualcosa sì, e comunque, sai, puoi socializzare, no?
1: Bello, sì. Corso di tango si socializza un sacco. Avevo capito che cosa intendevi.
0: E come no?
1: Vabbè, sentiamo Rocco Ant, va, la più bella del mondo.

0: Tiro Mancino con la descrizione di un attimo. Senti, Giudita, ma quando sei in volo, no? Stai facendo un viaggio, quanta sicurezza ti danno gli steward?
1: Mamma mia, tantissima, tantissima. Poi sempre calmi, pacati.
0: Esatto, tu li guardi e dici:
1: educati,
0: sì, portami
1: gentili,
0: da bere, perché non abbiamo altro di cui preoccuparci.
1: Sì. Esatto, esatto. Perché?
0: No, perché ho letto una storia, magari tra poco la condividiamo. Poi,
1: bella,
0: non so,
1: immagino,
0: poi,
1: no?
0: mi dirai tu, mi dirai voi. Insomma, poi
1: dai,
0: vediamo.
1: Allora fa poco.
0: Dai.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali.

0: un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo degli steward,
2: sì,
1: delle hostess.
2: Voli, questa storia arriva dagli Stati Uniti. Un uomo di 36 anni è riuscito a volare per 6 anni sugli aerei gratuitamente.
1: È come aveva accumulato tanti punti, che cosa come ha fatto?
2: Finto di essere un assistente di volo.
1: Eccoci qua.
2: Perfetto. Per farlo, durante il check-in online selezionava assistente di volo.
1: Ma perché, scusa, si può fare?
2: Penso di sì,
1: cioè,
2: a questo punto.
1: Puoi mettere così.
2: Poi inseriva un nome fittizio della compagnia aerea, ok? Una data di assunzione credibile, un badge identificativo inventato. A quanto
1: tutto
2: pare
1: a caso.
2: Nessuno ha mai controllato.
1: Questo aveva visto un sacco di volte il film con
2: quello
1: Leonardo DiCaprio, prova a prendermi,
2: sì, sì.
1: Un sacco di volte. Comunque lui non era completamente estraneo al mondo dell'aviazione, aveva effettivamente lavorato come assistente di volo però soltanto 2 anni, dal 2013 al 2015, e poi
2: e
1: quando
2: quindi aveva le informazioni all'interno, sapeva che questa cosa poteva funzionare. Ovvio che se lo fai, faccio io, lo fai tu, che ne sappiamo.
1: Vabbè, almeno non ha pilotato.
2: Beh, per fortuna.
1: Qualcuno l'ha fatto, no,
2: però
1: qualcuno,
2: capito, lui
1: fatto.
2: Viaggiava gratis, evidentemente ha dato anche una mano a qualche passeggero nel corso del tempo.
1: Certo, avrà servito da bere.
2: Sì, come no?
1: Chi può dirlo?
2: Ha tranquillizzato le persone che avevano paura di volare. Che
1: certo,
2: cosa?
1: Certo. Eh? Pensa alle persone che sono state tranquillizzate da uno che stava truffando,
2: sì,
1: tutti.
2: Frode informatica gli hanno dato adesso.
1: Bello. Anche accesso illecito in aree riservate agli aeroporti, che tra l'altro non credo sia una cosa leggerissima.
2: Solo soddisfazioni per i genitori sto ragazzo.
1: Sì, sì, sì. Quando uscirà da dove l'hanno rinchiuso, vediamo un po' come si sposterà. Forse in pullman, prevedo.
2: Fingendo di essere stavolta cosa?
1: Il controllore.
2: Certo.
1: Mi favorisca il biglietto. Sì, se ce l'ha. Sì, se ce l'ha.
2: Se non ce l'hai, chiudo un occhio.
1: Bene. Ascoltiamo Merck in Cremont, però non da soli.
2: No, ci sono i The Colors e Serena Brancale. Questa si chiama Partenope.
1: Yeah!

0: Moez, è sempre bello su Radio Italia, solo musica italiana, ed è sempre bello anche raggiungere Cologno, rimanendo però con i piedi ben saldi qui al Vojtan Kamilla.
1: Ti riconosco. C'è Daniela Cappelletti.
2: Ciao ragazzi, ci sono.
0: Ciao. Come va?
2: Dai, bene, voi come state? Sola, come potete sentire oggi.
0: Sta abbandonata.
2: Sì. Lo fanno. È successo.
0: Lo fanno,
1: È andato in un posto bellissimo, da quello che so.
2: Sì. Cos'è che sai?
0: Cosa sai?
1: È andato in Calabria.
2: Appunto.
1: E
2: sì.
1: Allora?
2: Sì.
0: Giusto, beh, è un posto bellissimo. C'è un velato campanilismo da parte di entrambi in questa cosa.
1: C'è nessun velato campanilismo, è pura realtà.
0: Pura realtà, questo è vero, verissimo. Vabbè, ma io volevo sapere un po' le temperature di Milano.
2: Allora, devo dire la verità che si sta benissimo. Ci sono una trentina di gradi, ragazzi, qua si sta bene. Contro ogni aspettativa, però lì invece come va?
0: Adesso c'è un bel mare.
1: C'è sta cosa del mare.
0: E c'è questo bel venticello fresco, teso, fisso.
2: Davvero?
0: Bellissimo, sì.
2: Questa cosa mi stupisce. sono contenta per voi. Sì, ma a Seadas, a Malloreddus, come siamo messi?
0: Abbiamo dato.
1: Stiamo collezionando.
0: Sì.
1: Mirto?
0: No, io non so di che cosa stia parlando. Mirto?
1: È un succo di frutta?
0: Effettivamente potrebbe sembrare un succo di frutta. Quello che ho assaggiato era chiaramente succo di frutta, guarda. Va bene, allora Daniela, noi ti lasciamo il timone della radio. Ringraziamo Edo Stanzini, che è stato in regia qui da Villa Simius.
1: Mazzella da Cologno.
0: Esatto, e anche Maria Vittoria.
1: Marvi.
0: Redazione. Perfetto. Qui a Villa Simius.
1: Torniamo domani sempre a partire dalle 16. Buona serata a tutti, sono le 18.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'assalto ai cantieri in Ottava, sopralluogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte, non è dissenso e violenza organizzata, dice la Premier, fermati 4 antagonisti stranieri. Caro carburante, in arrivo il decreto ponte per contenere i prezzi di benzina e diesel ai distributori, il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri alle 17.30. Dopo lo stop a Pirlo sulla panchina della nazionale, Malagò assicura presto un nuovo nome, Maldini, Leonardo in bilico, ora bisogna recuperare la brutta figura, dice il ministro Bodi. Incendi in Francia e Spagna, oltre 320.000 sfollati, roghi anche in Italia, nel Gargano, turisti evacuati con le barche della Guardia Costiera, in Molise chiuse statale e ferrovia. Guerra in Iran, Trump nega di essere a corto di munizioni, Teheran riapre il dialogo, resta alta la tensione in Cisgiordania dopo l'incendio di due moschee da parte dei coloni. Ucciso dalla polizia, il presunto attentatore del Pride a Berlino, per le autorità tedesche era un sostenitore dell'ISIS, polemica in Germania sulla deradicalizzazione. Lo stabilimento dell'ex Silva a causa di tumori va chiuso entro 90 giorni. A stabilirlo la Corte d'Appello di Milano, troppo amianto e polveri sottili, si legge tra le motivazioni. Pablo Trincia è l'ospite di Stories, protagonista della docuserie di Sky su Elisa Claps, Rigopiano, gira l'Italia con L'uomo sbagliato, un'inchiesta dal vivo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

ultimo con Ti dedico il silenzio su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, ben trovate, ben trovati, ben arrivati, insomma, ovunque voi siate, ci sono io, sono Daniela Cappelletti, per tutta la settimana senza Emiliano Picardi, senza Nino, perché giustamente se n'è andato in Calabria, un po' in ferie anche lui, come dicevamo poco fa con Marco Giuditta. Ci sono io fino alle 21, quindi si sta insieme, si fanno un po' di chiacchiere, il numero lo conoscete, è il 331-995-0095. In realtà non sono sola per niente, perché c'è il pollo, pollo, pollaio, galline, tutte cose, ecco, insomma, becchini, cose varie, insomma, anche le galline sono con noi questa serata, come sempre quando c'è il pollo alla parte tecnica. Come state, come va? Perché insomma, io questo fine settimana sono stata a Napoli, che reputo sempre una città meravigliosa. Adesso bisogna però di due settimane intensive di palestra, perché a Napoli se mangia troppo bene non si può evitare di mangiare quando si è a Napoli, ma non c'è solo quello, ci sono tantissime cose. Insomma, vorrei sapere un po' anche per voi come è andato il fine settimana, come è andato il weekend, se avete dei progetti per questa ultima, per questi ultimi giorni di luglio, no? Magari siete lì in procinto di chiudere tutto, o magari siete già da qualche parte, oppure come tanti restate in città, restate nei vostri paesi, insomma, noi ci siamo sempre per tutti. Il numero ve l'ho dato, ah, c'è l'app, eh? Se state fuori casa non vi preoccupate, perché la scaricate, completamente gratuita, ci portate sempre insieme a voi, e quindi stiamo sempre insieme anche tutta l'estate. E poi ovviamente c'è la musica di Radio Italia, solo musica italiana. Questa è l'ultima di Federica Abbate, l'ascoltiamo, l'avrete già sentita molte volte, però è Superman.

0: Achille Lauro, La città degli angeli, la sua ultima appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. E poi c'è chi come Annalisa che scrive: per me niente vacanze, però mi consolo perché abito in Aspromonte e quindi posso scegliere tra mare e montagna, e allora sei fortunata tu.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della

0: sua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: Rama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana. Come si fa ad avere tutta la musica dell'estate? C'è un modo molto semplice, perché bisogna essere pronti a cantare tutti questi successi in quest'estate che è oggettivamente caldissima, e dunque c'è la nostra nuova compilation, si chiama Radio Italia Summer Hits 2026, doppio CD, quindi 32 canzoni, la colonna sonora assoluta dell'estate. E per esempio, faccio degli esempi, no? Madame Marrakesh ti volevo capire, Elisa con Amore, The Colors con Rolling Stones, ma anche Bresh con Dadio, Achille Lauro con un'altra rispetto a quella che abbiamo sentito prima, che è Comuni Immortali, Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia, Gaia con Bossa Nostra. Tante le potete scoprire andando sul nostro sito raditalia.it, come sempre, per restare anche aggiornati su tutte le news musicali. Subito Ernia per te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Gli 883 con Sei un mito, siete su Radio Italia, solo musica italiana, disco bellissimo del 1993, il secondo e tra l'altro l'ultima collaborazione tra Repetto e Pezzali, rimane un po' là, no? Nella memoria di un'estate di 33 anni fa a questo punto. A me ricorda tantissimo la mia infanzia, l'estate al mare, insomma è bello perché la musica ha effettivamente questo potere, no? Soprattutto secondo me spesso quella estiva, perché ti riporta proprio a un momento esatto della vita. Nel frattempo voglio salutare anche una nuova ascoltatrice, perché ci scrive così, lei è Cati da Monza Brianza e prima c'era Ernia, diciamo insomma che ama moltissimo Ernia, allora sai Serena che qua lo passiamo, ecco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.

anche Saldavinci con Poesia. Siete nella serata di lunedì su Radio Italia, solo musica italiana. Bentrovate, bentrovati, sono Daniela Cappelletti, si sta insieme fino alle 21 come tutte le sere in settimana. Vi parlo proprio di Saldavinci. Sapete che noi seguiamo spesso da vicino tutti gli artisti e vi raccontiamo tutto sul nostro sito radioitalia.it, anche sulle nostre pagine di Instagram, quindi potete farvi un giro sulla pagina di Radio Italia, una ed una sola ce n'è, quindi cercatela bene, mi raccomando, e lì vi raccontiamo un po' quello che fanno anche i nostri artisti, come stanno passando l'estate. Moltissimi sono in tour. Per quanto invece riguarda Sal, diciamo che lui si è mostrato proprio sui suoi social mentre è in studio di registrazione insieme a un suo collaboratore, il che è un'equazione molto semplice, vuol dire che sta per arrivare nuova musica anche da parte sua. Saldavinci si è fatto un selfie con la scritta REC e quindi insomma le cose sono chiare, lasciando proprio intuire che sta registrando della nuova musica. L'ultimo disco, lo conosciamo bene, Per Sempre Sì, è uscito lo scorso maggio. Dentro ci sono 14 tracce, tra le quali la title track che ha trionfato a mani basse, direi, anche a Sanremo lo scorso febbraio. Nel frattempo lui è anche in giro con il suo tour estivo, tra qualche ora farà tappa ad Este, siamo in provincia di Padova, come vi dicevo sul nostro sito potete trovare tutto tranquillamente. E poi appunto insomma ci sono tanti modi, no, per stare sempre insieme, per seguirci. Vi ricordavo la pagina Facebook, e vi ricordo anche appunto radioitalia.it, ma anche TikTok, guardate TikTok, guardate tutti i social di Radio Italia, così siamo più vicini possibili. Questa è bellissima, è la nuova di Giuli e Biagio Antonacci insieme, l'ultima canzone. Cante.

Lorenzo Giovanotti, l'estate addosso nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, nell'estate di Radio Italia, solo musica italiana. Come sta andando la vostra? Sapete che se volete me lo potete raccontare al 331 995 0095, altre due ore da passare insieme a me, Daniela Cappellini.

0: Letti, intanto mancano pochi secondi alle 19.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.
1: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani le uniche zone che continueranno ad osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove il sole sarà protagonista. In giornata possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno, poco nuvoloso sul resto del paese. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso facciamo un giochino, nel senso che l'altro giorno guardavo le mie note del telefono e ho visto che se qualcuno, vabbè, no, non se qualcuno me lo ruba, ovviamente, se qualcuno prende il mio telefono, dovesse leggere le mie note, penserebbe che sono completamente pazza. Non si capisce niente, fra un po' faccio fatica a comprenderle io. E insomma, effettivamente così, hanno fatto delle ricerche e hanno visto, e ci vuol poco, che nello spazio di poche righe, nelle nostre note del telefono, convivono la lista della spesa, magari una riflessione esistenziale fatta a tarda notte, il nome di un ristorante in cui vuoi andare che hai visto una volta passando per strada, un promemoria per prenotare una visita o qualunque altra cosa, magari un'idea che credevi geniale quando l'hai annotata per non dimenticartela, e poi magari le password, perché spesso e volentieri non ce le ricordiamo. Una volta si scrivevano su dei pezzetti di carta volanti, adesso si mettono all'interno del telefono, giustamente lo abbiamo sempre insieme. Le note in realtà poi non seguono un ordine cronologico e non cercano di costruire neanche una narrazione coerente, quindi accumulano informazioni, emozioni, intuizioni, preoccupazioni anche nel momento in cui le possiamo scrivere, no? In psicologia, diciamo, questo processo si chiama cognitive offloading, adesso questa è una roba difficile, comunque significa che affidiamo una parte della memoria a un supporto esterno per liberare delle risorse mentali, per svuotarci la testa, perché sennò abbiamo troppe robe appiccicate lì come dei post-it provvisori. E allora io sarei curiosa di sapere che cosa avete voi nelle ultime note del telefono. Prendo il mio e leggo le mie. Ci proviamo. Vergogno. Allora, una manicure martedì prossimo, domani una manicure. Poi ho segnato un ristorante, ho la spesa, devo assolutamente comprare i datteri perché l'ho scritto grande. Poi ho anche dei promemoria per Lampedusa, che andrò insomma in vacanza la prossima settimana. Leggetemi le vostre ultime note del telefono, sono molto curiosa. Al 331-995-0095.
1: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Zucchero con rispetto su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata a tutti. Parlavamo di note del telefono, vi ho chiesto di leggermi le vostre ultime e ad esempio Michelle dal sud della California scrive: l'ultima nota contiene le istruzioni per realizzare una piccola lampada partendo da un candeliere di faenza dipinto a mano. Cioè, io con la spesa per comprare i datteri mi sono proprio sentita veramente basilare, basica.
1: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a

0: Scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Fresh nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, e dai che fai potrebbe essere quello che hanno detto gli avventori di questo posto, di questo bar. Siamo in Liguria, a Noli per l'esattezza, in provincia di Savona, e diciamo che questo cartello affisso proprio all'ingresso di uno stabilimento balneare ha fatto molto discutere in realtà, e magari l'avete anche letto da qualche parte sul web, che sapete oramai il web è il nuovo tribunale per qualunque cosa. Vi spiego la situazione. In questo stabilimento a Noli veniva offerta la possibilità di riempire la propria borraccia, quindi portata da casa, la classica che ci si porta dietro quando non si vuole usare la bottiglia di plastica, con dell'acqua potabile ovviamente, però al costo di un euro. Ora, il gestore del Lido si è difeso in qualche modo spiegando che non c'era nulla di strano e che in questo modo si abbatte anche il consumo delle bottigliette di plastica. È tutto molto giusto in realtà, se non che fai pagare un euro proprio il semplice gesto di riempire l'acqua. Adesso io non so effettivamente se fosse da un boccione dell'acqua potabile o direttamente dal rubinetto, temo la seconda. Online ovviamente le battute non si sono fatte, non sono mancate, no? C'è chi ha ironizzato sul fatto che la prossima tassa che si pagherà sarà anche per l'aria che si respira, insomma le solite cose. Spiace che succeda in Liguria, perché poi si torna allo stereotipo trito ritrito, che poi non è neanche realistico, no? Spesso e volentieri. Ma è giusto o no, secondo voi, pagare per dell'acqua che si può prendere, potabile ovviamente, che si può prendere in uno stabilimento balneare, oppure questo signore dello stabilimento ha effettivamente esagerato? Se vi va, ditemi la vostra. Intanto J-Ax, secondo me la sua la dice, ipi e io, però anche no.

Il battito finale di questa di Marco Mengoni, che si chiama Guerriero, nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. E vorrei parlare anche di cartoline questa sera, perché una volta in estate erano veramente un must, qualcosa che tutti quanti mandavamo, che tutti quanti aspettavamo di ricevere da qualcuno, eh? E quello che ricordo io è che quando magari avevi i primi fidanzatini, non è che dietro la cartolina potevi scrivere tutto quello che volevi, perché intanto la leggeva il postino, poi la leggeva tua mamma, poi la leggeva tuo nonno, poi la leggeva tuo padre. Quindi a volte si mettevano anche delle abbreviazioni, delle cose, almeno per la mia generazione, per i millennials, che penso siamo stati poi gli ultimi a mandare davvero delle cartoline, si faceva così. Qua ci sono dei dati, diciamo che è abbastanza impietosa la situazione ed era immaginabile. La tradizionale lenta liturgia dell'invio delle lettere e delle cartoline personali è stata definitivamente sostituita dall'avvento dei telefoni, no? Degli smartphone, poi in particolare delle applicazioni di messaggistica istantanea, WhatsApp per dire, Telegram, insomma quelle lì. I dati storici che sono stati raccolti personalmente dall'Istat, che si occupa anche di quello, tracciano una parabola veramente triste, perché andiamo indietro nel tempo parecchio, 1926, no? In Italia si spedivano circa 2 miliardi di lettere, cartoline, insomma missive si chiamavano così, un numero che ha toccato il picco storico nell'89 con 8 miliardi e mezzo di unità, prima di crollare vertiginosamente, ma fa il paio esattamente coi tempi moderni, no? Con la tecnologia che avanza. Oggi i volumi delle cose spedite sono tornati ai minimi di un secolo fa, sopravvivendo quasi esclusivamente sotto forma di asettic comunicazioni commerciali o la raccomandata, quella che quando arriva speri non arrivi mai, no? E la faticosa ma romanticissima, secondo me, ricerca dell'espositore girevole dal tabaccaio, ve lo ricordate dove si prendevano? Non esistono quasi più quei cosi lì, è stata rimpiazzata da archivi digitali, dalle note vocali, ma si perde però quel gusto, quel sapore. A volte secondo me sarebbe carino, soltanto per le persone alle quali teniamo davvero, dico, scrivere due righe, mettersi lì, scrivere. Da quant'è che non scrivete due righe a qualcuno? Perché secondo me è una cosa che a volte fa proprio bene sia a noi che a chi la riceve. E quindi magari quest'estate, perché no, possiamo provare a mandarci una cartolina. E dai,

0: una possibilità, c'è anche Malika Ayane in questa serata insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Se vi va, insieme a me Daniela Cappelletti, siamo insieme fino alle 9 di sera.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Cibo, cibo.

Si chiama Mamma non mamma, l'ultima di Madame. L'avete appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Lo so che guardare all'autunno in questo momento, a metà estate, sembra molto, molto lontano, però c'è una data che secondo me per tutti gli appassionati è davvero da segnare. La data è il 15 di ottobre. Nei cinema arriverà Io so pazzo, cioè il film su Pino Daniele. Mi scuso per la pronuncia assolutamente non adeguata del napoletano, però è un appuntamento veramente unico, perché lui sarà interpretato da Massimiliano Caiazzo, conosciuto soprattutto per aver recitato nella serie TV Mare Fuori, no? È diventato noto soprattutto con quella, soprattutto i più giovani penso lo conosceranno, ed è stato accolto con gioia dal pubblico del Giffoni Film Festival, dove sono state mostrate in anteprima alcune video proprio del biopic su Pino Daniele. E in una delle interviste rilasciate per l'occasione, proprio Massimiliano ha detto che interpretando questo artista napoletano, vabbè, che non ha bisogno della mia presentazione, è cresciuto sia come attore ma anche proprio come essere umano, come uomo. Ha anche spiegato di aver scoperto che Pino Daniele aveva un profondo bisogno di essere ascoltato, amato e riconosciuto. Quindi data importante, 15 di ottobre, Io so pazzo, uscirà proprio il film su Pino Daniele. Noi lo ritroviamo con questo classico che è Oscar Raffone.

Che belle le ragazze, Clara e San Giovanni, ma che belli anche voi. Per esempio saluto Giovanni e Daphne, che ci dicono una cosa molto bella. Ci ringraziano per l'energia che regala Radio Italia ogni giorno, insomma siamo la loro radio del cuore, gli mettiamo allegria. E questa è una cosa bellissima, riuscire a mettere allegria secondo me è una cosa bellissima. E anche questo pezzo ne mette parecchio, parecchia anzi. Come cose, cuoricini. Oggi.

cuoricini, tanti cuoricini per le galline che adesso si ritirano, il pollo anche, che sono stati in regia nelle prime due ore insieme. Insieme a me Daniela Cappelletti si aggira un losco figuro in regia, che è il patacca. Eccoci qua, anche stasera ci tocca pure il patacca. Andiamo avanti la prossima ora, sono le 8 di sera.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Caro carburanti, il governo annuncia uno sconto, ma solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Nessun intervento sui tabacchi. Meloni, risposta tempestiva. Il caso Pirlo scuote il calcio italiano. Maldini e Leonardo lasciano la nazionale. Il ministro Abodi parla di brutta figura. Malagò replica, dipende da chi l'ha fatta e promette presto un nuovo CT. La Presidente del Consiglio visita la Val Susa dopo l'assalto NOTAV. Violenza organizzata intollerabile, dice. Oltre 800 identificati, si ipotizza il reato di devastazione. La Spagna brucia, resta fuori controllo, è il più grave rogo della storia della penisola iberica. In Francia distrutte 240 abitazioni, in Italia sul Gargano in fumo 150 ettari. Speranze di accordi tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia, se il dialogo fallisce siamo pronti a una forte azione militare. Nuove incursioni israeliane in Cisgiordania. Stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Appello di Milano accoglie il reclamo dei cittadini. Dal governo altri 100 milioni per completare la cessione delle attività. Era originaria della Polonia, la donna morta nell'attacco al Pride di Berlino. Rilasciato un secondo sospetto. In Germania monta la polemica sui programmi di deradicalizzazione. Pablo Trincia è l'ospite di Stories, protagonista della docuserie Sky su Lisa Claps, Rigopiano, Denis Bergamini, gira l'Italia con L'uomo sbagliato, un'inchiesta dal vivo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, c'è pulizia del manto stradale dopo l'incrocio Bogliasco e l'incrocio di Savona. Sempre in Liguria, sulla statale 28 Colle di Nava, carichi dispersi presso l'incrocio di Pornassio. In Calabria, per la 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente dopo Altilia Grimaldi e prima dello svincolo Falerna Lamezia Terme, direzione svincola 2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato causa incendio sull'incrocio Lentini Sud. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, code dopo l'incrocio Fidenza, statale 588 dei Due Ponti, e prima dell'incrocio Fiorenzuola d'Arda, direzione incrocio Milano, statale 11, statale 33, 35 e statale 233. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa causa incidente sull'incrocio Monte Molino in direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

immensamente. Laura Pausini, scusate, su Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito il benvenuto al patacca Andrea Rienti, che si è accomodato alla regia per quest'ultima oretta insieme. Io sono stata a Napoli questo fine settimana, quindi sei o patacca. O sì, giusto, sì, con l'O davanti, come O Sarracino, Patacco, quella roba là, insomma, lui. Parliamo anche di una cosa che ci riguarda incredibilmente e riguarda tutti quelli che hanno un gatto. Chi vive con un gatto lo sa molto bene. Allora, un attimo prima il gatto cerca le coccole, quello dopo ti fa capire che ha già cambiato idea, poi vuole la pappa però la vuole più, sappiamo che vita ci aspetta, ed è uno dei tanti paradossi della convivenza proprio con i felini, capaci di alternare questi stati d'animo, di dolcezza e indipendenza nel giro di un attimo, quando stai facendo le carezze e poi a un certo punto ti morde, quel momento lì come lo classifichiamo? Ed è forse proprio questo poi uno dei motivi per cui ne siamo così affascinati. I gatti non concedono il loro affetto a comando, lo scelgono, e quando decidono di accoccolarsi tra le nostre braccia, quel momento poi è di grande soddisfazione, no? Vale doppio. E non è un caso proprio che milioni di persone li adorino proprio per questo carattere imprevedibile, e con loro anche un semplice abbraccio può trasformarsi in una scena tutta da ridere. La scienza dice addirittura che chi ama i gatti ha un quoziente intellettivo, volevo qua arrivare, molto elevato. Quindi sappiate, gattari, anche i cani sono meravigliosi, anche i coniglietti, anche le cavie, anche i criceti, anche i pappagalli, tutti. Io vorrei un'arca di Noè a casa mia, uno zoo comunale, però ovviamente non si può. Sappiate che però questa è la novità, chi ama i gatti è molto molto intelligente. Novità anche questa di Safe, parlare d'amore.

0: Paolo Stramazzotti con Ti vorrei rivivere. Sapete che in questo periodo buona parte di noi, e fino al primo di agosto, noi di Radio Italia solo musica italiana, siamo in onda dalla Sardegna e in particolar modo dal Voitanca Village a Villa Simius, il che significa che ci sono dirette, animazioni, animazione, DJ set, ovviamente la grande musica italiana. In più anche un ospite in questa settimana ci sarà Elettra Lamborghini. Ovviamente tutte le info le trovate su raditalia.it e allora vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village. Per info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi

0: di 6 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: No, è mio! È mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Venerdì 31 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Elettra Lamborghini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Elettra Lamborghini, solo su Radio Italia TV.

0: Rose e Gue come un tuono su Radio Italia, solo musica italiana. Ce ne andiamo a Cesenatico in Riviera perché c'è un signore che ha ideato un sistema decisamente insolito, molto fantasioso, per proteggere la sua macchina dalla grandine. Ora, siccome è problema comune, non so, qua a Milano è venuta giù una grandinata da poco che insomma ha fatto dei danni importanti, ma tutte le estati capita e in diverse zone d'Italia. Allora, questo signore qua ha posizionato diversi materassini gonfiabili dai colori fluo sul suo tettuccio, sul parabrezza e anche sul cofano, e li ha bloccati con una grande rete elastica. Ora a me veniva in mente, no? Magari c'è qualche carta tipo il Pluriball che può assorbire gli urti, sai, la carta da pacchetti, no? Quella lì. Però lui è andato oltre, ha messo proprio dei materassini, tra l'altro di questi colori belli vivaci, ecco, come dire. L'auto con questa protezione particolare è stata avvistata e fotografata, ci sono le prove, lungo una strada del centro di Cesenatico. Resta da capire quanto questo sistema possa essere realmente efficace in caso di chicchi di grosse dimensioni, perché davvero qua l'altra volta sono venute delle palline da golf, sono venute giù, no? Ma soprattutto tu, cioè, è stata avvistata ferma, perché tu non puoi viaggiare con tutta quella roba sopra, immagino, è anche pericoloso, penso sarebbe da multa immediata. Però senza dubbio a me piacciono le soluzioni creative, è quasi quasi che adesso vado su quei siti là, quelli che si ordina veloce, e prendo due materassini.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Gabri Ponte e Jovanotti, DNA su Radio Italia, solo musica italiana. Arrivano dei messaggi, più di uno in realtà, dal Brasile. Vi saluto amici brasileri, il 3:1 995 0095 per voi al più 39 davanti, perché sennò giustamente diventa complicato. Io ci sono fino alle 21.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

Flamenco Paranoia, Samurai J, Vito Salamanca su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata ancora da parte mia, sono Daniela Cappelletti. Una decina i minuti che trascorriamo ancora insieme a me, insieme al Patacca, fino a domani alle 18, poi ci risentiremo appunto in quel momento lì. Vi parlo di questa iniziativa che è in corso a Roma dallo scorso giovedì e lo sarà fino al 4 di agosto. È una specie di prova, perché secondo me nei prossimi anni ci sarà bisogno effettivamente di farlo molto di più e in più città italiane. Stiamo parlando del Grande Freddo. Che cos'è questa iniziativa? È un nome molto azzeccato, intanto l'iniziativa del Comune di Roma per combattere l'ennesima ondata di caldo di questa estate, che combinano 11 cinema di Roma, offrono proiezioni gratuite, trasformandosi in validi rifugi contro il sole, quindi, no? Il film che viene proiettato in contemporanea in tutte le sale aderenti ha due appuntamenti giornalieri, il primo tra le 13 e le 14:45, che è uno dei picchi di calore assoluto, il secondo tra le 18:30 e le 18:45, e a seconda poi della durata del film, ovviamente la durata di questa tranche di tempo, l'accesso è libero, quindi non c'è un biglietto da pagare fino all'esaurimento dei posti, non si può nemmeno prenotare, e il progetto è stato esteso anche ad alcune biblioteche di Roma, quindi si può entrare in maniera gratuita semplicemente per rifugiarsi dal grande caldo. Fino a qualche tempo fa c'erano i centri commerciali adibiti a questo, e lo sono tuttora, no? Perché poi sfrutti il momento anche per comprarti quelle cose che magari ti mancano. E effettivamente questa dei cinema e delle biblioteche credo che sia davvero un'iniziativa intelligente, anche perché ci sono tante persone che soffrono il caldo, tutti quanti, e sarà sempre peggio, a occhio. Non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, però questa è un po' un'intuizione. I Luna Pop.

Bossa nostra Gaia su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo tempo ancora per ascoltarne una, no? Patacca, sì, mi sembra proprio di sì. Poi ci salutiamo e ci ritroviamo come sempre domani tra le 18 e le 21. Ma intanto anche questa di Lazza su Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Buio davanti.

Così capite come mi sento io quando guardo Arienti in regia. Buio davanti, il nero, la notte, la tenebra. Va bene, c'era Lazza come ultima di questa prima serata della settimana insieme a me, Daniela Cappelletti. Lo rifacciamo domani, come dicevo poco fa, a partire dalle 6 di sera fino alle 9. E grazie Patacca per l'ultima ora di regia. Vi auguro una splendida serata a tutti e a tutte. Sono le 21 un minuto. Ciao!

resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: più.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno, convenienza.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il governo annuncia uno sconto soltanto sul gasolio contro il caro carburanti. 17 centesimi al litro abbonati fino al prossimo 6 agosto. Nessun intervento sui tabacchi. Meloni parla di risposta tempestiva. Il caso Pirlo scuote il calcio italiano. Maldini e Leonardo lasciano la nazionale. Il ministro Abodi parla di brutta figura. Malagò replica: dipende chi l'ha fatta, e promette presto un nuovo CT. La presidente del Consiglio visita la Valsusa dopo l'assalto No TAV. Violenza organizzata intollerabile, dice. Oltre 1000 identificati, si ipotizza il reato di devastazione. La Spagna brucia, resta fuori controllo il più grave rogo della storia nella penisola iberica. In Francia distrutte 240 abitazioni, in Italia sul Gargano in fumo 150 ettari.

0: speranze d'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia: se il dialogo fallisce, siamo pronti a una forte azione militare. Nuove incursioni israeliane in Cisgiordania. Era originaria della Polonia la donna morta nell'attacco al Pride di Berlino. Rilasciato un secondo sospetto. In Germania monta la polemica sui programmi di deradicalizzazione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

bisogno

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 28 luglio 2026. Usa il drone per sapere se un cornutone spia la ex con un drone. Arrestato lo stalker in Alto Adige. Oh, era già stato ammonito dal questore di Bolzano per condotte moleste. Un ronzio fastidioso come quello di una mosca. Lo sguardo che va all'insù. E infine ecco la fonte del rumore, un drone. Tradito proprio così lo Stalker 2.0 che utilizzava un piccolo velivolo telecomandato, una roba da un giocattolo da sbarbati, munito di telecamera per spiare la sua ex compagna. Era geloso. L'uomo è stato arrestato ad Appiano in Alto Adige per atti persecutori nei confronti della tipa che spiava appunto dall'alto. L'operazione è stata condotta dai carabinieri. L'uomo, per realizzare il suo progetto, non badava a spese. Quando è stato sgamato dalle forze dell'ordine è stato trovato in possesso non solo del drone di ultima generazione, ma aveva anche due smartphone e un tablet. Ovviamente i carabinieri hanno sequestrato tutto l'ambaradan informatico. Carburanti, la Meloni ha deciso 17 centesimi

0: E di sconto al litro, ma solo per il gasolio, fino al 6 agosto. Così per lo Stato ci sarà una spesa aggiuntiva di 125 milioni. Manco un centesimo di sconto per la benzina. Resta sempre più intricato e misterioso, con ricadute anche sulla politica, il caso che coinvolge il popolare bravissimo giornalista di Report, Sigafrido Ranucci. Le indagini continuano. Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo dei militari nelle zone delle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000 unità. È allucinante. E da quando si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di una unità di costruzione militare delle forze armate della Federazione Russa. In ottava la Meloni va lì, va colà per vedere la situazione in Val di Susa con Piantedosi, violenza premeditata e organizzata, dice, non dissenso, lo Stato normale non può tollerare. Dunque il sopralluogo di Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto ai danni al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Lo sport. Milano è sul podio della sportività nei dati della ricerca pubblicata dal 24 ore. Roma conquista il primato per gli sport indoor. Gli incendi non si fermano, fiamme in diverse regioni del sud Italia, malattia in Basilicata, i focolai in Basso Molise, Gargano e Puglia. Ebola. Si muore, oltre 1.400 morti nella Repubblica Democratica del Congo su 3.200 contagi registrati. Il tasso di mortalità è quasi un morto ogni due casi. Ha difeso un amico da una rapina in una stazione a Roma, è stato aggredito alla testa con un cacciavite ed è morto dopo 8 giorni in ospedale. Un drammatico, terribile prezzo pagato per essere un vero amico. A Parigi un altro ha aggredito 3 donne col coltello, una incinta, una in gravi condizioni. Prima dell'assalto urlava: lo faccio perché me l'ha ordinato Allah. Sì. E la vicenda davvero è drammaticamente allucinante. Dice l'affascinante e piccantissima Sonia Bergamasco: io mi nutrivo di forme, gesti e colori, mi sentivo ispirata da quest'arte silenziosa. Sì, sì, c'hai ragione, c'hai ragione. Lo sport, il calcio, continua la faccenda, secondo alcuni una farsa della nazionale. Malagò dice: il CT arriverà presto, italiani state tranquilli, ve lo proto il CT. Brutta figura? Ma vedere da parte di chi. Il presidente della FIGC non commenta i nomi, c'è l'amarezza di Pirlo e dice: un dibattito su di me. E intanto si aspetta. I mondiali di scherma, lì sì, gli azzurri non fanno pe, ma vincono. Doppietta dell'Italia a Hong Kong, le azzurre dominano il fioretto e in finale la Favaretto ha battuto la Errigo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra la Calabria meridionale e il settore nord-orientale della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non si escludono locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi, ampie schiarite altrove in un contesto termico senza eccessi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.